volta ci ha fatto ubriacare. Mammi san popatella, sturzetta un bacio a me, caca pongoppa spalla, stordendo un braccio a te. E barco carruzzella, non capisco niente più.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

me, bocca fresca c'è Giusella, vieni con me, pochi stuocchi a Zannariella, soppo pariello, ma sono re vicino a te.

nacono stelle aperte a vinto un'ora. Rinda sta strada solitaria e scura. Stupore dice, non aveva paura. Sienta sta voce

E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, ma si è fatto verde chiaro, era un abito di papà. E marito cusutore non vo' pozza arrivotare.

ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua

okay. Agatha, tu mi capisci, Agatha, tu mi tradisci, Agatha, guarda, stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Agatha, guarda, stupisci, e stupisci, che è ridotto quest'uomo per te.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Europa chisto mare. Sì, tenera così, che ci fai morire.

Questa è una festa e balla, tutta che fracca e sassa, sti signori. E io che sono scisa a coppa a balla, senza cercare permessa, a ballia pure. Chi sono? Come da morte?

chi sa qua parte, chi sa qua parte hanno portato stonda. Oggi trovate un biglietto scritto, nella vita quella che dura meno è la felicità.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dietro one, una cacciaforte, andevinata per ne fa che. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma la cascia mi necessita, per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Un ritratto formato visita da Bonana e mezzi Zofia. Non ci ricapito, non ho cuore curato.

cadì, certe reliquie, certi cimeli, se tiene fuori buon sparì. San Casimiro martire, sta cascia fama vanì, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una maneche sicchi, una crastole specchi, una corteccia di cacio vecchio, un fracchescia

Sono ricordi che in cacciaforte solo la dinda te può stipà, quando mi privano del companatico in gotte zitte senza sfrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambola e micci, una lentina astuccia,

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

amica mi trova, mi ferma, mi dice: che fai, sei buona cicci? Io rispondo: sto buona titi. Io rispondo: sto buona titi. L'amico mi guarda, mi dice: sei pazzo, sfrenato, sono pazzo, signor sì. Scusa tanto, ho sbagliato, titi. Cacciapà, cacciapà, cacciapà, cacciapà, cacciapà, cacciapà, cacciapà, cacciapà.

Pa' strada cammina, mi fissa, mi cala, mi aizza, mi mette a fuì. Poi mi ferma su spiriti, poi mi ferma su spiriti. La guardia si accosta e mi dice, scusate, chi siete, chi sono, son chi? Ma chi siete, so chi le titi? Sono fissate per te. Sono mazzuto per te. Caggia fa, caggia fa, caggia fa. Caggia fa, caggia fa, caggia fa.

Spaghetti, spaghetti, consola di Cecilia. Spaghetti, spaghetti da Roma Marachiar. Spaghetti, spaghetti per tutta la Versilia. Spaghetti, spaghetti, cia cia. Spaghetti, spaghetti da Rimini a Palenza. Spaghetti, spaghetti di Capri che punta. Spaghetti, spaghetti ad Ischia che fragranza. Spaghetti, spaghetti, cia cia. E così da chi ma viene qua l'Italia conoscere si fa, ma è solo di pubblicità più concludente, più convincente. Spaghetti, spaghetti, Venezia vi regala. Spaghetti per tutti, serviti a volontà. Spaghetti, spaghetti, da Brenner a Marsala.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

fa, quando lì è trinta una stanza, fino a quando c'è sta mamma, puro figlio era una Vicenza, non va a scuola e chi se ne importa.

0: ce nu sunt unul ca tine, zi. Certamente cu ochi ne pot dan dius, ma vero so convinto, ca nisciuno canta così. Su ma dopo nu cartin, si indosisca, si indosisca, si vero mo sinica, si nota così facile da fare.
1: E metta voi, metta voi, metta voi.
0: Mostro, mostro, sono troppo, troppo mostro, scelte qualcuno, qualcuno, si vuoi pescarte, scelte qualcuno, cosa non la faccio, ma sicuramente sì. Tu non pensa una cosa che non te non si rispetta, ma vero continuamente, ca nisciuno sa per canta così. Su ma dopo nu cartin, si indosisca, si indosisca, si ma dari vuoi che si nota così facile da fare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 15,
1: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

È andato tutto in fumo prima che me ne accorgessi. Il nostro mondo è andato in pezzi. Ci siamo persi in un gioco di specchi. Fuori il vento scuote le

Chrysler di un tipo che mi squadra mentre beve Jägermeister. Forse sì, guidami a spirale nel parcheggio Brin. Lasciami aspirare, non so neanche che ci faccio qui. Bruci d'amore, ma il motore che si impalla. Tu non ci credi a faccia gialla.

studi anche il greco e se vuoi geografia di mattina. È importante

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: here. Maybe.
1: Pittsburgh. Is no freestyle.

Fausto giorno l'ira di Apuleio, mi tira un calcio e mi trasforma in mulo, e da quel giorno canto a modo mio la libertà di poter dire culo, e dico culo invece di fondelli, sedere, posteriore o deretano, e dico culo soprattutto a quelli con l'abito del falso puritano. E preferisco culo a fondo schiena e avere culo al posto di fortuna, e prima di cantare e andare in scena e dopo dire in culo alla balena. Di donna dico culo a mandolino, di occhiali dico culi di bottiglia, culo e camicia sono col destino, e rompo il culo a chi tocca mia figlia. Io prendo per il culo quei potenti che il culo non gli brucia a travagliare,

e dirò culo fino in culo al mondo, se la mia vita è un culo vagabondo. E sempre dirò culo alla censura che mette le mutande.

0: D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Signore e signori, benvenuti a tutti su questa nuova Napoli Charm & Shine Cat. Per questioni di sicurezza vi raccomandiamo di mettere i bagagli a mano negli appositi armadietti. Ricordiamo che su questo nuovo è vietato usare apparecchiature elettroniche, computer portatili, lettori di MP3, PlayStation. Se ve li troviamo, ve li sequestriamo e ce li portiamo a casa nostra. Inoltre vogliamo ricordarvi che... Pazzi, microfono. Durante il volo verrà offerto un rinfresco, state seduti ai vostri posti, non vi avventate, i pacchetti di salatini sono uno a testa e basta. Su questo volo è tassativamente vietato fumare, è inutile che vi andate a fumare la sigaretta in bagno perché se vi acchiappa lo steward ve la spegne sul dorso della mano. L'arrivo è previsto tra 5 e 6 ore perché noi andiamo piano per sparagnare un po' di nafta. Assistenti di volo pronti al decollo?
1: Eravamo in 120 su quel volo per l'Egitto. Tutto quanto a fu burdel, solo non stiva zitto. Si metteva un po' paura e volò con l'aeroplano.

0: un italiano nero.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Ebbi Natali in Vicolo Fonseca. Nel mesto vascio di materna nonna, dove fortuna dea già sorda e cieca, non muta mi destò col canto a fronna. Nel detto vico del quartiere Stella, appresi il galateo dello scugnizzo, il catechismo della guainella, dello pernacchio e del turpe sputazzo. Cavallo fu il carruocciolo di legno, lo scudo fu cum muoio di tiana, e il paladin Rinaldo in ogni sogno cangiò la mazzi scopa in durlindana. La scola pasta funse da visiera e la vestaglia rossa da zimarra, finché pugnando non tardò la sera, che pugni abbandonai per la chitarra. Che la vaias, amusa mia, quando mi spire, non te ne l'arpa, ma na prete, dinta na scarpa, che la fa male, sa volva. Che la vaias, amusa mia, non è calliope, non è talia,

è liquido, è liquido. Tengo liquido nga vite nga milma, è liquido milma, tenga milma. Ho buone luoghi milma. Milma. Buone luoghi milma. È liquido milma che tiene ngava. Tu tieni a milma. È liquido milma. Tieni un liquido ngava. Tieni a milma. È liquido milma.

Vorrei che non fosse così, vorrei fosse tutto diverso, vorrei trovare il giusto verso di una vita che non è poi quello che avremmo voluto noi. Si fa fatica ormai solo a pensare di cambiare qualcosa così.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: astronauta.
1: È bellissimo, leggendario. Penso che ho trovato la frase dell'estate.
0: Dell'estate, bravo.
2: Dicono è così che fanno i maschi, infatti non ti amo perché per me è mainstream. A scappare al turno poi siamo rimasti

0: Cavoli, quanta premura!
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbò, ma so chi li svedei sono?
0: C'è sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egre da tortura.
1: Che cosa sadica? E che prezzo!

non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

fiori rossi voglio mangiare, sfiorarti le labbra senza baciare le unghie.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è radice e movimento, memoria e visione. E chi parte inseguendo un sogno e chi resta trasformando ogni giorno in creazione. È musica che respira, è ritmo, è identità che non si spegne mai. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, bentornati a Napoli senza confini e soprattutto buon anno ragazzi, buon 2026, è vero siamo un po' in ritardo ma io sono scaramantica da buon napoletana e dovevo farvi i miei auguri. Bentornati, ben ritrovati qui nel nostro spazio Napoli senza confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano nel mondo. Allora oggi è una puntata molto speciale perché qui c'è un ospite davvero speciale, io sono contentissima che insomma è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Lui, pensate, è un performer, un cantante, un beatboxer, è napoletano, è classe 91, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, ragazzi, Andrea D'Alessio. Ciao Andrea, come stai?
3: Ciao a tutti, eccomi.
2: Come
3: molto
2: va?
3: Molto bene, grazie, molto molto bene.
2: Allora, devo dire che anche se dormi poco ti trovo in grandissima forma.
3: Ce la caviamo.
2: Te la cavi, è la giovinezza e soprattutto l'amore e la passione per il nostro lavoro, no?
3: Sì, questo sì. Diciamo che più ci sono cose da fare, più vai in giro, vedi persone, ecco, la comunicazione poi è la base, mi potrai capire. Quindi quando c'è sto scambio di energie è pazzesco.
2: Allora Andrea e ragazzi, oggi il nostro viaggio passa attraverso una voce, la voce di Andrea, che appunto nasce a Napoli e sceglie di parlare al mondo, anche perché lui, essendo un cantante e fa questo chiamiamolo, questa disciplina, si può definire
3: sì,
2: disciplina
3: sì,
2: di beatboxer, è uno di quegli artisti che trasforma il respiro in ritmo e la voce in strumento, no? E io sono rimasta affascinata dal primo momento che l'ho visto dai social e poi dopo mi devi fare un video per mio figlio Nathan di 5 anni, Andrea, che si vede i tuoi video.
3: Consideralo fatto.
2: Incredibile, si mette lì per ore, ti guarderebbe.
3: Ma i bambini sono la dimostrazione migliore, cioè è incredibile quando incominci a fare due suoni e stanno lì con gli occhi, sono due le reazioni, una ridono, l'altra invece si intimoriscono un po', però poi
2: no,
3: piace.
2: Lui no, assolutamente, un tuo piccolo fan,
3: grande,
2: devo dire.
3: Dopo
2: lo facciamo, non mi far dimenticare. Allora, ma prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata e di conoscerti meglio, voglio lasciarvi ragazzi ascoltare il brano che Andrea D'Alessio ha scelto per noi per Napoli senza confini e vi lascio ascoltare il brano che hai scelto, che è, aspetta che non lo trovo, eccolo qui, Pane e coraggio di Ivano Fossati.

0: E ragazzi, questo era Pane e Coraggio di Ivano Fossati, insomma tema attualissimo, un brano che racconta tantissimo. E poi Andrea D'Alessio, a proposito, siamo qui agli studi di Rai Radio Live Napoli, ai microfoni Andrea D'Alessio, che ha scelto questo brano e ora ci spiega anche il perché.
1: Ma l'ho scelto perché, a parte che Ivano Fossati per me è un'ispirazione quotidiana, però ci sono certi brani che sono atemporali, secondo me, cioè sono senza tempo. Li ascolti nel 70, nell'80 o nel 2020, sono sempre attuali. Da un punto di vista proprio di testo, a me fa impazzire, perché c'è tutto. Al di là della politica, è proprio un discorso di sacrificio. Perché oggi, secondo me, c'è bisogno un po' di sacrificio in più. Si fanno scelte giusto per portare un po' di acqua al proprio mulino, che io capisco, perché in tempi di sofferenza è difficile uscire fuori da questo tipo di concetto. Però sì, ci vorrebbe un po' più di coraggio nel dire faccio sta cosa perché mi va, oppure non la faccio perché non mi va, perché non ci sono i presupposti giusti. E poi anche ai colleghi, ecco, un po' di coraggio in più nel condividere certe cose al di là dei numeri, perché è una cosa che oggi manca. Però,
0: mamma mia, guarda come mi trovi d'accordo su questo tema, e soprattutto è quello che anche io attraverso le mie pagine, no? Perché fortunatamente abbiamo delle pagine per comunicare un po' anche per chi ci guarda da fuori e dire ah, se lei è arrivata o se Andrea è arrivato è lì perché lo dobbiamo spiegare, lo dobbiamo far capire che è bello tutto quello che vedete, tutto quello che è oggi, ma dietro c'è stato tanto sacrificio, tante rinunce e soprattutto tanto coraggio di mettersi in gioco. Ed è quello che appunto manca, Andrea, proprio hai centrato l'obiettivo. Oggi non hanno coraggio.
1: No, secondo me infatti
0: sono già sconfitti.
1: Sì, partono, cioè il problema è uno, che c'è troppi artisti, cioè il palco ormai è diventato, cioè ci sono più artisti che spettatori, ma non lo dico per un fatto di invidia o preoccupazione, dico solo che a volte bisognerebbe anche passare da osservatori, gioire per il successo di un amico, di un collega. Invece siamo sempre lì che se c'è un successo da condividere, perché stiamo facendo una cosa insieme, bene. Se è l'altro che ha successo, non va bene. Sta roba la vedo frequentemente. È un discorso molto più ampio, ovvio. Stiamo
0: semplificando. Assolutamente. Non ci piace su questi argomenti così delicati, però noi ci fermiamo un attimo. Facciamo un passo indietro, anche perché partiamo dalle tue origini, dalle tue radici, dalla tua Napoli. Andrea, noi partiamo proprio da qui in questo programma, perché al di fuori dei ruoli di quello che siamo diventati oggi, assolutamente dobbiamo ricordarci da dove siamo venuti, no? E quindi ti chiedo, se partiamo da Napoli, dalla tua città, il primo suono che ti viene in mente, che ricorda la tua infanzia, è una voce, è una strada, è una musica?
1: Allora, il primo suono che mi viene in mente è tipo no, sto scherzando.
0: Cos'è il treno? No, è un tir.
1: È la città che ha i suoi contro, ma in realtà anche tanti pro. Il primo suono forse è il silenzio. È il silenzio che a volte scopri in dei vicoletti, quando senti la musica che proviene dalle case, proprio i quartieri quando sono silenziosi. Ecco, quella forse è la cosa che di Napoli mi appartiene di più.
0: Assolutamente una cosa bellissima, perché poi ti avrei chiesto anche Napoli, ecco, oltre i suoi silenzi, la sua improvvisazione, il suo modo di vivere così colorato, folcloristico, no? In un certo senso,
1: sì,
0: che ci appartiene tanto. E invece nel tuo percorso, perché io so che tu in realtà sei anche laureato o hai fatto solo studi di chimica?
1: No, io ho studiato chimica e tecnologia farmaceutica perché avevo il sogno di diventare medico, perché volevo prendere, diciamo, il riferimento di mio zio. Però poi ho abbandonato, ma per un discorso di vocazione. Io la musica l'ho sempre sentita da fin da piccolino come qualcosa a cui ambire assolutamente, quindi poi a un certo punto ho provato rugby, ho provato gli scacchi, ho provato con lo studio, però poi sono arrivato lì, ecco, dove volevo essere.
0: E poi insomma piano piano ti ci sei messo da solo, da autodidatta, e
1: sì,
0: hai iniziato a suonare piano e a cantare.
1: Sì.
0: Poi quando hai capito che la voce, la tua voce, poteva essere anche uno strumento, no? Musica.
1: Allora,
0: questo
1: in realtà,
0: passaggio, questo switch.
1: Sì, io quando... fino ai 23 anni, tardissimo in realtà, credevo non fossi capace a cantare, quindi ogni volta alzare quella manina per dire posso cantare sta roba non c'è mai stato sto gesto. Però a un certo punto ho visto un beatboxer, che è colui che riproduce dei suoni attraverso la voce, che era Joseph Pulpo, sto francese che faceva sti suoni, dicevo vabbè ma sarà finta come roba, e invece era reale, era una disciplina, da lì mi sono appassionato e lì è diventato un po' mettere le mani avanti, cioè dicevo faccio beatbox però poi mi metto sta canzoncina in mezzo per tutelarmi un po'. Poi da lì ho visto che in realtà veniva quasi più apprezzata la voce del beatbox e quindi ho detto proviamo anche questa strada, e da lì poi è stato...
0: Hai unito i due strumenti, insomma.
1: Sì.
0: Quanto tempo tu hai trascorso, perché oggi sei un super professionista, ok?
1: Grazie.
0: Quindi non hai bisogno di esercitarti, ma quanto ci è voluto per essere come sei oggi? Quanto
1: allora...
0: impegno, quanto tempo, proprio materiale?
1: Tantissimo, perché chiunque poi si avvicini a questa disciplina capisce, in realtà diventa un tic, cioè io ho persone che mi sopportano perché cioè a volte non te ne accorgi neanche, ti metti lì e fai
0: all'improprio mentre stai, che ne so, cucinando,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: macchina,
1: in qualsiasi attività fai suoni, fai cose, per altri può essere... Però ce ne vuole tanto, ci vuole tanto tempo, come in ogni cosa, cioè in qualsiasi professione, qualsiasi passione, poi alla fine più ti dedichi e più arrivano dei risultati, ecco.
0: Bellissimo. Andrea, invece, prima di essere l'Andrea D'Alessio artista, quello che sei oggi, che ragazzo eri?
1: Sinceramente ero un ragazzo introverso, bullizzato. Perché poi alla fine i silenziosi venivano sempre, no, messi un po' da parte, come se ci fosse una certa debolezza, no, nell'accogliere il silenzio, nell'accogliere l'introspezione. In realtà secondo me è esattamente l'opposto, quando non c'hai sta voglia prorompente di stare in mezzo, secondo me è lì che si rivela il carisma, però in realtà era visto in malo modo. Il beatbox per esempio mi ha aiutato in sta roba, perché da lì venivi visto come qualcuno che aveva capito
0: qualcosa di diverso,
1: sì,
0: qualcosa da raccontare,
1: che usciva un po' dagli schemi, e quindi sta roba mi ha aiutato tantissimo, anche poi riportandolo a livello umano, quindi poi sono cresciuto anche personalmente, quindi pazzesco.
0: Infatti Andrea, io ti avrei chiesto proprio questo, perché di solito il beatboxer nasce proprio come gioco per strada, no?
1: Sì,
0: tra
1: sì.
0: Amici, e qual è stata la tua forza, la tua necessità, quindi una vocazione di esprimere magari tutta questa rabbia che avevi anche dentro, essendo stato bullizzato?
1: Sì,
0: magari...
1: rabbia non c'è mai stata, ti devo dire la verità. C'è stata proprio un'esigenza, perché non sono mai stato bravo con le parole, a discapito di quanto si possa dire nei testi, certo, quello però è un altro tipo di approccio. Nella vita di tutti i giorni non ho mai parlato tantissimo, quindi avevo proprio questa esigenza di comunicare attraverso un mio modo, e il beatbox è stata forse la chiave di lettura migliore.
0: Hai fatto assolutamente bene, anche perché in un modo o nell'altro si deve comunicare attraverso voi l'arte. Beh, penso che sia la cosa più bella, e arriva sicuramente anche più dritto al cuore, no? Perché spesso si sa che gli artisti sono di poche parole, lo mettono in quello che fanno, nel ballo, nel canto, nella recitazione. Allora, sappiamo che nel 2013 hai partecipato a una trasmissione televisiva,
1: sì,
0: X Factor, ed eri, yes, nella brigata di Morgan. Com'è stata? Com'è andata quell'avventura?
1: Beh, sicuramente divertente, anche perché avere a che fare con Morgan è divertente. Lui
0: Ma ti diceva una cosa il giorno prima e il giorno dopo cambiava?
1: Sì, ti piacerebbe?
0: Un'ora prima. Però mi dà quell'impressione. Ah, un'ora prima.
1: Una volta eravamo in una puntata, a un certo punto, un'ora prima che iniziasse la puntata, cambiamo pezzo, vai con sto pezzo. Ho detto Morgan, non l'abbiamo preparato, cioè, no, facciamo questo. Alla fine abbiamo fatto quello, improvvisatissimo, cioè... E lui è così però, c'è sta roba che non puoi programmare, però c'ha una musicalità, un modo di vivere la musica che è veramente atipico. Lui si immerge proprio, lo vedi un tutt'uno, quindi...
0: Però ti posso dire, Andrea, guarda, anzi ragazzi, che questo sei stato fortunato, perché ti ha insegnato la prontezza, perché lo spettacolo, l'arte, la radio, la televisione, anche questo
1: sì,
0: improvvisare, essere pronti a qualsiasi,
1: beh,
0: momento, cambiare cose all'ultimo minuto, quindi guarda che scuola ti ha dato non sapendolo. Invece se dovessi fare un reality, oggi saresti lo stesso Andrea di prima?
1: No, fai conto che io ho partecipato a X Factor nel 2013, ma non avevo mai fatto nulla. Io sono andato là perché mi avevano convinto, facevo beatbox, dicevano vai, dicevo però è un programma canoro, cioè come si fa... e sono andato lì e quindi cioè, ero proprio incosciente, inconsapevole. Oggi lo farei con una mentalità diversa, quindi sicuramente un po' più consapevole musicalmente.
0: E invece se tornassi, anzi ti facciamo così, ti chiedo di chiudere gli occhi per un attimo. Ragazzi, li sta chiudendo davvero, anche se non ci vedete. Che suono ha oggi la tua origine? Andiamo, fa il furbo, chiudi. Chiudiamo gli occhi, immergiti, estraneti da qui, dagli studi, da me, da Gianluca qui in regia. Che suono ha oggi la tua origine?
1: Bellissima domanda. Ho ancora gli occhi chiusi per non venire fuori. Forse questo.
0: Ma che bello! A me mi sa di libertà, pesciolino nel mare gigantesco che sei libero, no?
1: Sì, è questo, ci sono varie interpretazioni, la tua mi è piaciuta.
0: Che bello, mi piace un sacco. Allora ragazzi, io vi lascio sulle note di Pino Daniele. Wow. E come potevano scegliere Napulè. A dopo.

0: E sulle note di Napoli, Millo Culura, siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con Andrea D'Alessio. Insomma, ragazzi, ci sta raccontando un po' le sue origini, ma adesso abbiamo chiuso questo capitolo e Andrea, prepariamoci per il nostro quiz. L'ho intitolato Napoli Express, carino, semplice.
1: Mi piace.
0: Niente matematica e niente geografia.
1: Peccato.
0: Sei bravo, sì. Lì, mannaggia. No, io perché queste due sono un po', diciamo, bocciatina e quindi pensavo che anche tu avessi queste difficoltà. Allora, prepariamoci, sono poche fermate, ma tutte vanno alle radici.
1: Okay.
0: Un proverbio napoletano.
1: Alla vaga pociuccia si perde acqua e sapone.
0: Ah, bella, bella, bella. Questo... Che ti appartiene un po', la usi?
1: Beh, sì, perché secondo me a volte ci ostiniamo a cambiare certe, ma anche in, cioè, piccole cose, però a cambiare dei lati, delle cose, a fossilizzarci un po' sull'altro troppo, ci ostiniamo. A volte bisognerebbe lasciare andare così.
0: Giusto, giustissimo. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Beh, un po' vivere la domenica. La domenica abbiamo sempre vissuta come momento, cioè, a sé. Ci siamo sempre preparati come se fosse, capito, una festa.
0: Per chi non fosse napoletano, ragazzi, vuol dire che è un big evento, sì, enorme, sì, sì. Si inizia a l'una e finisce alle 8 di sera, praticamente.
1: Sono d'accordo.
0: Non si sa che è una festa, un party, si magna.
1: Se arriva qualcuno, capito, che entra, dice la festa di chi è? Di nessuno, semplicemente è domenica. Quindi
0: il vostro start è alle ore?
1: L'una. Okay. Finisce alle 4, dai.
0: Ah, vabbè, dai, dai. Beh, allora, guarda che ultimamente si stanno un po' riducendo i tempi.
1: Eh sì, è tutto ridotto, quindi anche i tempi.
0: Prima, esatto, prima anche alle 20, alle 19 si stava ancora là a mangiare. Come si chiamano? Spass, le noccioline.
1: Ah, sì, le sciocere, ognuno le chiama in un modo, però noccioline, cose che saltano ovunque, quelle maledette.
0: Buone, mal di pancia compresi. Allora, un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Purtroppo però le polpette di mamma sono proprio, cioè, è una tradizione che va avanti da 34 anni. Io già quando avevo un anno le polpette di mamma erano pazzesche.
0: Che buone, al sugo immagino.
1: Sì.
0: Belle, belle, morbide col pane dentro, inchiumose, che
1: così
0: ci tengono.
1: Fatto. In realtà sembra una cosa semplice, eccetera, però una polpetta buona è difficile da mangiare.
0: È anche da fare.
1: Ah, è vero.
0: Soprattutto.
1: Sono d'accordo.
0: Invece, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta. Non mi fa il dito medio. Ah, questo, che buo. Cioè la mano a cuppetiello.
1: Sì, la mano a cuppetiello, che è una mano che uso anche quando faccio un suono, che spesso è iconico.
0: Ma tu dimmi una cosa,
1: me.
0: L'hai ripreso dalla gestualità?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Infatti, cioè, rispetto a fare così, a un certo punto ho detto, perché da napoletano non posso fare sta cosa qua? Quindi qua...
0: Bellissimo, cioè la mano a cuppetiello e se la picchietta
1: sì,
0: sulla...
1: Sì,
0: la gola.
1: Sulla gola esce sto suonino.
0: Ok, invece c'è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Allora, una che non andrebbe custodita forse sono i...
0: No, che andrebbe,
1: sì,
0: che
1: parto da quella per prendere tempo.
0: Ok, no, pensavo che mi ero espressa
1: una
0: male.
1: Una di quelle che non andrebbe custodita e che si sta perdendo, secondo me, sono i botti a Capodanno che fortunatamente piano piano è in discesa.
0: Che solo a Napoli li fanno, lo sai,
1: sì,
0: perché io
1: realtà...
0: spesso sono stata a Capodanno un po' fuori, cioè capita, no? Che uno magari
1: sì,
0: a Capodanno...
1: Sì, sì.
0: Non fuori non li fanno,
1: c'è
0: cioè
1: stato
0: fuori Napoli.
1: Sì, sì, sì, poi fuori l'Italia ancora peggio. Ho visto sto video di sta ragazza che a mezzanotte, capito, voleva fare silenzio tombale, è stata una roba... Invece uno che andrebbe custodito, in generale la poesia. Cioè si sta un po' perdendo, secondo me Napoli è sempre stata super poetica, col clamore, col rumore a volte la si copre un po', secondo me c'è tanto, in realtà io sto scoprendo un sacco di artisti, un sacco di personalità, un sacco di iconicità che sta risalendo a galla, quindi sì, quello, la poesia.
0: Che bello, un po' di romanticità,
1: sì.
0: No?
1: Che è pazzesca a Napoli, facciamo invidia al mondo da questo punto di vista.
0: Bellissimo, straordinario. Invece Andrea, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, quale sarebbe? Pensati che hai uno zaino, anche se non è, anche se astratta, e devi riempire questo zaino con una cosa di Napoli, cosa metteresti?
1: La lingua. Perché è una roba soprattutto che anche in musica secondo me non ha eguali.
0: Quindi il dialetto.
1: Il dialetto napoletano secondo me è spettacolare, sia a livello di concetto, che puoi dire cose che non puoi tradurre, e sia poi da un punto di vista musicale. Cioè, se io ascolto una roba in napoletano o inglese, per me è molto simile. Forse anche per il discorso dell'essere tronco come dialetto, quindi nello zaino sicuramente mettere quella.
0: Bravo, bravo, originalissimo. Invece adesso ci spostiamo, anzi non è vero, lo facciamo dopo, perché adesso voglio, ragazzi, farvi ascoltare questo brano e poi io e Andrea vi spoileriamo il perché. Vi lascio sulle note di Renato Zero, Il Triangolo.

0: Ed eccoci amici, io sono Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini e lui era Renato Zero con il triangolo. E siamo qui ai microfoni con Andrea D'Alessio e abbiamo scelto per te questa canzone perché sei di nuovo in tour dal 2019 con il nostro Renato Zero.
1: Sì, pazzesca sta roba.
0: Pazzeschissima. E ieri seconda data, vero?
1: Ieri abbiamo fatto seconda data, molto bene. Lui è incredibile, 75 anni, come se ne avesse 40. E c'è la storia, è un concerto di 3 ore dove c'è tutto, veramente c'è tutto.
0: E Andrea, cosa ti ha dato in questi anni? Perché poi immagino che questo è un altro anno pieno per te, professionale, perché stai facendo cose bellissime, mi auguro
1: Grazie.
0: Che ne arrivano sempre di più. E cosa ti, cosa ti dà il teatro ed essere in tournée comunque con un artista del genere, no?
1: Guardi, a volte mi perdo, cioè io ho un ruolo da corista e devo fare delle cose in teoria, a volte anche durante le prove stai lì, lo guardi e ti perdi perché dici è incredibile e capisci anche perché poi è diventato Renato Zero, perché ha un modo di fare, ha un carisma, ha un modo di sentire la musica, le parole che è atipico. Io lo osservo e cerco di imparare quanto più possibile da quel punto di vista. Credo dal 2019 di un po' di cose le ho prese
0: e
1: le riporto poi sui miei pezzi.
0: Che bello, che bello. E lui è un tuo fan?
1: Sì, ogni tanto ho fatto ascoltare anche qualcosa. Poi anche il beatbox è una roba, capito, anche estrema.
0: E non c'è nel suo spettacolo? Perché io poi devo venire a vedere il vostro spettacolo.
1: Nel 2024 l'abbiamo fatto. C'era una parte tutta a cappella con i ragazzi del coro. Sì, è stata una bella roba che abbiamo utilizzato. Quest'anno ce ne sono altre. Non spoileriamo
0: perché ragazzi sono in tournée fino al...
1: Siamo fino ad aprile in tournée, quindi molte date sono sold out, quindi sbrigatevi,
0: io verrò a trovarvi questa settimana. Allora Andrea, parliamo di presente e il tuo successo, anche perché è il punto più delicato, no? Il presente, mm-hmm. Fondamentalmente il luogo in cui convivono ciò che abbiamo costruito e ciò che ancora stiamo imparando.
1: Certo.
0: Appunto. Allora, se ti fermi un attimo a guardarti dove sei arrivato, insomma, in questo momento dove sei, è per te più un punto di arrivo o un punto di partenza?
1: No, è assolutamente un punto di partenza.
0: Come mi piace sta risposta, l'avrei detto anche io.
1: È un punto di partenza perché, diciamo, da quest'anno sono un po' più consapevole dei mezzi, dell'idea di cosa voglio comunicare poi attraverso la mia musica. Però non rinnego ovviamente il percorso fatto. Io credo che poi siano tutte fasi nella vita, quindi arrivi da un punto, ma è un po' un processo dicotomico, da A a B si divide sempre di più, non arrivi mai alla fine, c'è sempre un inizio e una fine. In questa fase mi sento assolutamente in partenza, quindi tanta voglia di comunicare alle persone, di scrivere, di fare musica, di vedere
0: ciò che succede,
1: sì.
0: Cosa c'è dietro l'angolo, no? È
1: sì.
0: Anche bello questo. Invece a livello umano, in che punto, in che momento ti trovi?
1: A livello umano mi sento più maturo per gestire, ecco, dei percorsi un po' più profondi, un po' più solidi. Sono sereno, sia da un punto di vista familiare, da un punto di vista emotivo, in amicizia, in musica, quindi è il momento giusto per comunicarlo alle persone.
0: Che bello, perché poi si ripercuote tutto, ecco, su quello che fai, soprattutto lavorativo. E una domanda un po' particolare a cui ti dico la verità, anche io non saprei rispondere: per te il successo cos'è?
1: Allora, sono tutte belle domande che fai. Il problema è che sono risposte che non prevedono lampo, capito?
0: Sì, bisogna un po' rifletterci.
1: Sì,
0: se vuoi posso dare la ricetta delle polpette mentre pensi. No, ce l'ho.
1: Mi affianco a una frase di Winston Churchill. Perché Winston Churchill diceva: il successo è andare di fallimento in fallimento senza perdere entusiasmo.
0: Una pelle d'oca.
1: Ed è una cosa che io ogni giorno, anche quando sono un po' più giù, ripenso e mi riporta subito su, perché non è una chiave di lettura cioè è giornaliera. Tu devi importi una task, come dicono gli influencer eccetera, giornaliera, e dici: oggi faccio sta roba, la costruisco, la porto al termine nel migliore dei modi. Poi se ti va, se non ti va, quello è un altro discorso, però non è una lettura che io vedo in futuro, cioè non è un'ambizione che ho adesso. Se verrà bene, io dico sempre, sembra una cosa brutta perché mi prendo per pazzo, però se dovesse arrivare anche dopo aver vissuto una vita intera nel mio modo, va bene lo stesso, intendo musicalmente.
0: Ce lo prendiamo lo stesso, no?
1: Va bene uguale, però non è una cosa che, diciamo, a cui penso, ambisco quotidianamente.
0: Anche perché si dice questa roba, che più uno non pensa al successo e più poi
1: arriva.
0: Non si sa se è vero sta cosa o no, però è sempre, secondo me, da analizzare questa frase, perché comunque di base, di fondo, l'obiettivo lo devi avere,
1: l'obiettivo,
0: cioè lo devi visualizzare,
1: lo devi visualizzare, ma in maniera non secondo, poi alla fine non c'è una legge, c'è chi lo fa e lo raggiunge, chi non lo fa e non lo raggiunge. Io credo che a visualizzare un obiettivo però vissuto, poi, cioè che lo vivi poi nella tua passione, nella tua lì sì. Se la vedi solo come un qualcosa a ambire a livello proprio di schema, lì diventa un po' faticoso, ma più che altro per come te le vivi le cose, quindi non le vivi con serenità. Secondo me la base deve essere quella: serenità, obiettivo, e lo vivi.
0: Bello, bello, anche perché ti confido e vi confido, ragazzi, io questa mattina ad esempio mi sono svegliata dicendo: ah, sono una fenice, sono risorta dalle ceneri. Sì, sia perché sono stata un po' maluccio a letto e sia perché ci sono dei momenti emotivi o dei crolli dovuti, ecco, alla tanta adrenalina, al tanto lavoro, che poi a un certo punto sei out.
1: Sì,
0: e stamattina ero la fenice io, così con le ali.
1: Sono arrivato nel momento giusto.
0: Fammi un coso, arrivata qua piombata. Invece, Andrea, c'è un traguardo anche recente che ti ha fatto pensare: ok, sto lasciando un segno, che sia una famiglia, cioè nel senso no globale, inteso proprio come...
1: Guarda, musicalmente ho ricevuto tantissimo affetto ultimamente, per me è stato un traguardo incredibile, perché io ho sempre fatto musica nella mia stanzetta e mi è sempre mancato il rapporto proprio con le persone, la musica live. E sto vedendo adesso questi mesi che comunque c'è un affetto, una richiesta che è incredibile. Se fai musica è per comunicarlo alle persone, quindi quando vedi proprio l'approccio dal vivo, l'entusiasmo, quella forse è il maggior successo che puoi ricevere.

0: Non solo social, perché tu fai un buon uso dei tuoi social e quindi hai creato comunque una fanpage, una bella comunità di persone, di fan che appunto richiedono e ti danno anche delle soddisfazioni per le tue ore e per i tuoi giorni chiuso in cameretta, no? Quindi è una bella soddisfazione per dire ce l'ho fatta, ce la posso fare. Cosa è cambiato poi in te nel tempo, questo approccio? Nel senso, dentro di te poi è cambiato qualcosa o sei rimasto sempre l'Andrea della cameretta, ecco?
1: No, in realtà è cambiato tutto, come ti dicevo, è un punto di partenza perché c'è stato un percorso. Adesso sinceramente mi sento diverso, a parte in quella cameretta non ci so più perché ormai ci sono uscito, e anche cambiare casa, cambiare posto e ripartire.
0: Non ti dava buoni ricordi?
1: No, sono stupendi, semplicemente sono fasi differenti. Adesso proprio l'esigenza. L'urgenza e l'esigenza di uscirne da una stanzetta, perché credo di aver lavorato molto sull'aspetto tecnico, sull'aspetto di scrittura. Adesso c'è proprio bisogno di uno scambio e quindi sono contento, ecco, ci sono anche un po' di date, un po' di cose dove poter comunicare alle persone dal vivo.
0: Mo basta, maggio fa sentì.
1: Maggio ci castria.
0: Allora, invece, se dovessi raccontare il tuo presente in un solo beatbox, finalmente te lo chiedo, okay, quale sarebbe il tuo presente adesso?
1: E allora vi faccio ascoltare qualcosina.
0: Vai, siamo tutti orecchie.
1: Ok.
2: Ladies and gentlemen, gentlemen, gentlemen, listen, listen. Bass, bass, bass. Oh, oh, oh, oh. Day and night. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. It's a new dawn.

0: Number one.
1: Fenomeno, ragazzi, madonna, io sono sempre senza parole, ti ascolterei per ore, ha ragione Nathan, ha ragione. Ragazzi, vi lascio per un attimo perché devo ancora ascoltare lui, Andrea D'Alessio, a tra poco con un brano, musica di Mina Ociel Caman Sticcosa.

0: Quante soddisfazioni, questo era Satisfaction di Otis Redding. Allora ragazzi, vi siete ripresi dopo questa grande performer di Andrea D'Alessio che è qui a Napoli Senza Confini, a Rai Radio Live Napoli? Io ancora mi devo riprendere, soprattutto tutti quelli che sono qui in studio sono ancora scioccati, lo devo dire Andrea.
1: Grazie di cuore.
0: Quanto studio, quanto impegno, vedi, uno poi vede solo il pacchetto confezionato, ecco, sapessi le ore nelle camerette, nelle stanze, che da soli sembriamo anche un po' matti, no?
1: Hai voglia, io per strada facevo, la gente diceva perché parla da solo, perché poi alla fine da lontano sembrava stessi parlando da solo, invece era esercizio continuo, però dai, ha dato grandi soddisfazioni, quindi sono contento.
0: Mi viene da ridere Andrea, sai perché? Perché anche io in treno o per strada, se mi capita che devo fare, ci vuole o dei video da condurre, qualcosa, o delle parti d'attrice, io parlo, capito? Anche se a bassa voce.
1: Ma ogni momento deve essere
0: sfruttato. La gente tipo si gira scioccata, ma tutto a posto, ragazzi, siamo nel 2026, esistono artisti. Perché prima c'era un po' che vedevi per strada anche persone che facevano cose.
1: Sì, oggi c'era un po' di estro in più. Oggi.
0: Sembra un po'.
1: E dobbiamo essere neutri e silenziosi oggi, capito?
0: E invece roba, no! Non lo faremo.
1: C'è bisogno un po' di colore.
0: Allora, adesso coloriamoci per bene perché il momento è arrivato, intitolato Vero o Falso. Sei pronto?
1: Diciamo di sì.
0: Vai, vai. Il beatbox per te è nato prima come gioco che poi come progetto artistico.
1: Vero.
0: All'inizio ti vergognavi un po' di fare beatbox davanti agli altri?
1: Verissimo.
0: Napoli non ha mai influenzato davvero il tuo modo di fare musica?
1: Falso.
0: Il successo per te coincide solo con i numeri, visualizzazioni e palchi grandi?
1: Falsissimo.
0: Ti è capitato di pensare di mollare tutto anche quando le cose iniziavano ad andare bene?
1: Vero.
0: Poi ci torniamo qui. Secondo te oggi fare musica a Napoli è più facile che in passato?
1: Vero.
0: Ti senti parte di una nuova generation di artisti napoletani che non ha bisogno di etichette?
1: Vero.
0: Se non fossi cresciuto a Napoli oggi, saresti un artista completamente diverso?
1: Vero.
0: Napoli ti ha dato più fama che paura? Più fame che paura?
1: Più fame che paura?
0: Fame, no? Che davvero che ordiniamo, cioè, un attimo McDonald's, eh? Vabbè, non scherzo.
1: Vero.
0: Ti ha dato più fama.
1: Più fama che paura.
0: Vabbè, Fabiola, non le scrivere più queste cose. Non si crede.
1: No, ma lo sai, perché alcune sono un po' più profonde. Quindi, sai, non c'è mai in realtà. Questa ce
0: è
1: la
0: 50-50, dai un po'.
1: Sì, l'aiuto a casa. Proviamo.
0: Va bene. Essere un artista napoletano significa dover dimostrare sempre qualcosa in più.
1: Vero.
0: La strada ti ha insegnato più della sala prove.
1: Falso.
0: Consiglieresti a un ragazzo di Napoli di andare via per inseguire il suo sogno?
1: No.
0: Credi che Napoli oggi sta vivendo una nuova età dell'oro musicale?
1: Vero.
0: Allora, il successo arriva quando smetti di inseguirlo?
1: Vero.
0: L'abbiamo un po' detto prima. Allora, voglio tornare su consiglieresti a un ragazzo di Napoli di andare via per inseguire il suo sogno. Mi aspettavo da te, o insomma un po' da tutti, che la risposta del sì, vero, lo inciterei ad andare un po' fuori per non far cadere i computer come stavo facendo io, aprire anche un po' la mente, no? Non nel senso che Napoli non può dare cose.
1: Sì, secondo me nasce dal desiderio, cioè se io voglio andare da fuori eccetera per migliorare o perché c'ho proprio sto sogno, sta visione eccetera, assolutamente sì, vista in maniera fuggo perché altrimenti qua non miglioro nulla, no, perché credo anzi che in alcune difficoltà si cresca addirittura meglio e soprattutto c'è bisogno che qualcuno dica e dedichi qualcosa a città anche che, nonostante i pregi incredibili, affrontano comunque difficoltà quotidiane. Quindi se poi alla fine fuggono tutti, quello che resta è tragico. Quindi per questo ho detto falso, nel senso che vivere gli aspetti positivi, cogliere quelli negativi, però poi trasformarli, ecco, con l'arte, secondo me forse è proprio quella la chiave. Quindi in quel caso non consiglierei di andare fuori, ma di viverla prima una realtà e poi, ecco, andare.
0: Anzi, è proprio il nostro punto forte, no? Il valore aggiunto per chi ci crede e per chi lo sa un po' costruire, imbastire e sfruttare queste
1: difficoltà. Non sai perché, ma io vedo artisti non napoletani, ma non perché non si possa cantare in napoletano, però vedo artisti non napoletani che poi cantano in napoletano, che si portano sulle spalle sta napoletanità che non esiste, e poi gente del posto che solo perché nonostante affronti difficoltà quotidiane poi rinneghi una città che in realtà c'ha del positivo da portare. Allora sta roba a me mi ha dato sempre fastidio. Allora mi dicono canti in inglese, sì, dalla canticchio, però se poi posso il 90% è napoletano, perché
0: porto me stesso,
1: è
0: no?
1: Giusto che sia
0: la
1: così.
0: Nostra identità,
1: è giusto che sia
0: hai
1: così.
0: Ragione. Allora spostiamoci invece adesso su un altro gioco intitolato la parola prima, scusa, la voce prima della parola.
1: Ok,
0: allora come funziona? Io ti leggo la situazione e tu devi rispondermi iniziando sempre con la mia voce direbbe. Quindi ogni cosa che ti chiedo inizi, la mia voce direbbe. 20 secondi a risposta e puoi usare parole, suoni, ritmo o beatbox.
1: Ok.
0: Allora, un ragazzo ti dice non mi sento ascoltato da nessuno. La mia voce.
1: La mia voce direbbe Madonna mia, però sono toste queste domande. Non
0: ragazzi, allora devo dare devo dare le domande prima.
1: No,
0: dai.
1: Ma secondo me vado a sostituire Marzullo perché
0: vai, allora,
1: la mia voce.
0: Allora, ti do questa. Un attimo prima di salire sul palco quando sei solo.
1: La mia voce direbbe dagli è tutta.
0: Vai. Ah. Poi fa suoni, parole,
1: okay.
0: Sei robe come bene. Vuoi tu. Allora, una giornata storta senza ispirazione.
1: La mia voce direbbe fai domani quello che puoi fare oggi.
0: La mia vatta cucca.
1: Okay.
0: Semplice. Allora chiudiamola, dai, non voglio mettere troppo in difficoltà, però lo volevo sperimentare questa
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, sì, no, ma è forte. Carina. Sono io che forse ho rallentato dai ritmi.
0: Ma dai, sei anche stanco, hai fatto uno spettacolo, oggi stasera hai un'altra replica, ieri, voglio dire.
1: No, insomma, no, però so belle cose, quindi siamo contenti.
0: Dai, bene, bene. Ragazzi, tra pochissimo torniamo con Mina Ocella, Kman Sticcoso.

0: Ed eccoci qui, amici. Avevo detto che deve andare a cuccare, però Mina insomma ci stava accompagnando per bene, ma noi vogliamo stare ancora qua freschi freschi e continuare a parlare con Andrea D'Alessio, che è qui a Napoli Senza Confini, e parliamo questa volta di progetti futuri. Andrea, c'è un progetto che stai coltivando in silenzio e che adesso puoi iniziare a raccontare a tutti.
1: Sì.
0: Oh, bello.
1: Allora, in realtà sto lavorando a degli EP, perché questi progetti, diciamo, che sono andati forti online, delle cover, diciamo, col beatbox eccetera, mi hanno dato grandi soddisfazioni e mi piacerebbe poterle, ecco, portare, metterle in bella copia. Quindi ci sarà un paio di EP almeno con delle rivisitazioni, e poi c'è il mio progetto di inediti, che sto cercando di far capire al mio manager, che dovrà essere interamente napoletano. Stiamo battagliando su sta roba, però ci sono 5-6 pezzi almeno che voglio far uscire, che sono pezzi che scrivo ormai da 2-3 anni, e voglio che prendano luce, ecco, per poterli poi dedicare.
0: Che bello, allora un grande in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Andrea, invece una curiosità, c'è un artista con cui ti piacerebbe collaborare, che senti anche vicino alla tua identità?
1: Allora, di artisti tantissimi, forse donna o uomo?
0: No, scegli tu, sì.
1: Allora, a me piacerebbe in realtà mettermi in gioco su una roba che non mi appartiene tantissimo, ma che ho vissuto dal beatbox, quindi dal 2012. Io direi, non per i numeri, ma Joelier, ma perché sono convinto che un ritornello come si deve lo facciamo uscire.
0: Wow, non vedo l'ora di vedervi insieme. Joelier, un appello per te, poi lo rimettiamo, sì, anche sì, nelle, un appello, perché sarebbe una fusione, secondo me, pazzesca, che nemmeno lui ha mai fatto, quindi lancerebbe anche lui stesso d'artista una cosa nuova, no? Per te
1: sarebbe,
0: e per lui,
1: paurosa come roba, secondo me in futuro poi accadrà.
0: Dai, incrociamo le dita. Andrea, siamo arrivati alla fine,
1: sì,
0: ce l'abbiamo fatta
1: purtroppo.
0: E adesso siamo in uno dei momenti più identitari di Napoli Senza Confini, perché ti chiedo di scegliere una parola napoletana,
1: okay,
0: che porteresti fuori ovunque in giro per il mondo senza tradurla.
1: Bellissima sta domanda. Direi apocondria.
0: Ah, bellissimo.
1: Allora, apocondria in realtà non ha un'accezione negativa. Cioè, l'apocondria è la malinconia napoletana. Ma io, lo sai come la vedo? Non ti schiaccia, per me sorregge. Cioè, io la vedo come una persona che ti sta di fianco, seduta, tu le parli, ti sfoghi, ma sta in silenzio. Appena è finito, appena è riuscita sta roba, ti metti sotto al braccio e ti dice: andiamoci a prendere un caffè.
0: È una compagna,
1: secondo me, doverosa e essenziale.
0: Strepitosa.
1: Quindi questa, apocondria.
0: Che bella parola, poi me l'hanno spiegata anche a me, perché pensavo fosse negativa. Allora, ragazzi, manca un minuto alle 13, così andiamo a fare la pappa, però io volevo salutarvi, ringraziare Andrea D'Alessio.
1: Grazie a voi, mille. È stato un piacere immenso.
0: Immensissimo per noi, tanta merda, se
1: grazie,
0: si vuol dire, per lo spettacolo.
1: Sì.
0: E ragazzi, voi potete riascoltare questa puntata sulla pagina di Rai Play Sound, categoria podcast, perché tra pochissimo, oggi in giornata, no, forse domani, mi dicono dalla regia, potete riascoltare questa puntata. Io vi saluto, ciao a tutti e grazie. Ciao da Napoli Senza Confini, da Fabiola Ciminella, da Andrea D'Alessio.
1: Ciao.

cosa di sapà, ma con tre creature di Dio che non tenono l'età, Pascalina la velocia, che mi chiamano papà. Come faccio a parire? Come faccio a scannare?

ti mazen e chi mo ben ama aiuta oi m'è venuta una voglia ardente di vasare.

l'anella gli ho portì. Questa vesta campanella, e così sciauratella come si. Non ci vuole la mia vedetta, non ci vuole una cazzetta.

Quando fai stupizza risa, vara infierno e paradiso, Gesù mio. Chi sta bocca carna la base, canna mela con una cerasa, con murì.

pure ne da sto mese. Dimmi se si può fare sposa, tu sia femmina scianciosa, cavogli. Mi apro mettere sulla mente, ad un riesto paesani ardente, con

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Dindovi che scassacocchie fanno sempre cane e gatte, la famiglia mia Monticchi, la famiglia Cappelletti, i pomango a farlo apposta, faccio amore di nascosto, una figlia e Cappellette, che si chiama Giulietta. Perciò a sera in tuo giardino, proprio sotto al suo balcone, con un accordo e mandolina, io mi metto a sospirare. Giulietta, mia cara Giulietta, a cala scaletta che voglia salire, ti venga e ti porta stu cuore che spanta che mora d'amore così. Poto dunque un bacetto,

questa storia se capisce, si conclude a lieto fine, perché a Napoli fornisce tutta tara luce e vire, sì che a pace si facette, tra Montichi e Cappelletti, tutto cosa si aggiustate, e ci siamo già sposate, però e voti in tuo giardino, papazia la mia sposina, figlia spesso mandolina, per me sentire cantare. Giulietta, mia cara Giulietta, a cala scaletta che voglia salire, chi venga e ti porta stupore, che spanta.

Ave Maria, venga coppa scambia, ad una volta era canapa, mo spade neva pa via. Sentimento a scarfate, giorno uno panato, una carezza ne asciuga, figlia di Anna sconnuta. Santa Maria, non c'è sta niente a capire, e non un imbroglio, più sparisce e t'attacca, più darra voglia. E su pulie, su verrizze, profumo che puzza, sotto su l'urana magheta, fra pantane e fede, a peste.

Maria non è cazzimera mia, ma non sapimmo a chi ammagrire e a chi ammabriare. E se so vero ci ha criato e ci va così bene, perché ci sta tanto male, perché ci stanno tanti bene. Santa Maria che ammanando un coppo fuoco, vieni e un coppo spina, fosse solo rindo coro, occhio in cielo per guardare, fosse vera nata vita, cominciando a rugare, solamente amore, solo verità.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

my darling, my friend.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Amici miei, a questo punto io vorrei mandare un eterno saluto a Ettore De Muro, nostro amico. Non vi preoccupate che non mi metto a chiangere. Facciamo già due fazzoletti e vi invito a voi tutti di fare la stessa cosa che faccio io. Facciate un fazzoletto. Facciate un fazzoletto. Hai ma saluto a Ettore De Muro, un compagno russo, tutto guarda così. E cantate a festa mia, prima zitto. Siete pronti? Un, due e tre.

Garofalo Ausiello, Nacchere e Tamburelli, canta Nuccia Bongiovanni.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

la sotta che fetta ma fa. Nina Ninetta, sto poche Marletta, che riesce alla sotta che fetto mi fa. Ah ah ah, sente che elettricità. Ah ah ah, sente che elettricità.

Nina Ninetta, sto poche Marletta, che esce alla sotto, che effetto mi fa? Nina Ninetta, sto poche Marletta, che esce alla sotto, che effetto mi fa? Ah, ah, ah, sente che elettricità. Ah, ah, ah, sente che elettricità.

0: Siente che elettricità. Siente che elettricità. Siente che elettricità. Siente che elettricità.
1: Rai Radio Live Napoli.

Vorrei costruire una nave per navigare il mare e disegnare la carta del mondo solo per toglierne la fame. Certe volte penso che forse vorrei soltanto trovare la cura per la verità che delle bugie fa più paura. E non ci penso a tutte le volte che ho rischiato di morire. E non ci penso perché quelle lame mi tagliano solo se voglio soffrire. E sulla nave dei miei sogni, mare calmo e cuore pronto, il vento in faccia fa da carezza, volontà che fa da sfondo.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli, e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sat.

fisica mi ha difeso come il grembo di una madre. Se un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Tutto passerà come l'acqua sotto i ponti, come una giornata viente, tutto finirà. Come nota sta canzone scritta con disperazione, tutto passerà, come ora ti interrompo.

essa. Fra chi era, mo chi potesse essere. Dopo un posto, una frase rimanesse, te giuro che disse. Forse tornare da cagna veste, forse tornare da cama sveste, una volta ancora, lì che si cagnate ma si astisse, lì che si cagnate ma che fisse.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Italia bella, Italia che non va, Italia con troppi ricchi.

gialli di furbi e fessi, chi se fa catta, ma...

ze vydávam sílu.

perderti così. Che vuoto dentro me. Ricordi, mi dicesti, no, non finire.

0: Mammata! Mammata!
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: La crisi telefonato pure Trichet e Barroso,
1: ha tutto cose in mano,
0: che la colpa è tutta dei banchi, una lamba avesse la blues perché era fuso, fa la Grecia, fa male la Spagna, fa male l'Italia, fa male l'Irlanda,
2: l'Irlanda del nord o del sud?

fratelli, ma la Chiesa chi dice, chi fa? Avete parlato con lo cardinale? Ma si parla di riformare la nuova DC.

0: sarebbe buona, per cui la Grecia si può salvare solo se tutti i greci si chiudono da casa e non respirano più. Poi la Spagna non deve uscire,
1: è superato l'Italia.
2: Non sempre chi si traveste da gigante riesce a reggere il peso dei suoi ornamenti.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Rai Radio Live Napoli.

stanotte hanno suonato, mi ci guarda più barato, ma che fulito a me.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul Vinteur, signora!
1: Accattatevo like!

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Napoli è radice, movimento, memoria e visione. E chi parte inseguendo un sogno e chi resta trasformando ogni giorno in creazione. È musica che respira, è ritmo, è identità che non si spegne mai. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, bentornati a Napoli Senza Confini e soprattutto buon anno ragazzi, buon 2026, è vero siamo un po' in ritardo ma io sono scaramantica da buon napoletana e dovevo farvi i miei auguri. Bentornati, ben ritrovati qui nel nostro spazio Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano nel mondo. Allora, oggi è una puntata molto speciale perché qui c'è un ospite davvero speciale, io sono contentissima che insomma è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Lui, pensate, è un performer, un cantante, un beatboxer, è napoletano, è classe 91, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, ragazzi, Andrea D'Alessio. Ciao Andrea, come stai?
5: Ciao a tutti, eccomi.
4: Come
5: molto
4: va?
5: Bene, grazie, molto molto bene.
4: Allora, devo dire che anche se dormi poco ti trovo in grandissima forma.
5: Ce la caviamo.
4: Te la cavi, è la giovinezza e soprattutto l'amore e la passione per il nostro lavoro, no?
5: Sì, questo sì. Diciamo che più ci sono cose da fare, più vai in giro, vedi persone, ecco, la comunicazione poi è la base, mi potrai capire. Quindi quando c'è questo scambio di energie è pazzesco.
4: Allora Andrea e ragazzi, oggi il nostro viaggio passa attraverso una voce, la voce di Andrea, che appunto nasce a Napoli e sceglie di parlare al mondo, anche perché lui, essendo un cantante e fa questo chiamiamola questa disciplina, si può definire,
5: sì,
4: disciplina,
5: sì,
4: di beatboxer, è uno di quegli artisti che trasforma il respiro in ritmo e la voce in strumento,
5: wow.
4: No? E io sono rimasta affascinata dal primo momento che l'ho visto dai social, e poi dopo mi devi fare un video per mio figlio Nathan di 5 anni, Andrea, che si vede i tuoi video.
5: Consideralo fatto.
4: Incredibile, si mette lì per ore, ti guarderebbe.
5: Ma i bambini sono la dimostrazione migliore, cioè è incredibile quando incominci a fare due suoni e stanno lì con gli occhi, sono due le reazioni, una ridono, l'altra invece si intimoriscono un po', però poi...
4: No! Lui no, assolutamente, un tuo piccolo fan.
5: Grande.
4: Devo dire,
5: dopo
4: lo facciamo, non mi far dimenticare. Allora, ma prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata e di conoscerti meglio, voglio lasciarvi ragazzi ascoltare il brano che Andrea D'Alessio ha scelto per noi per Napoli Senza Confini, e vi lascio ascoltare il brano che hai scelto, che è, aspetta che non lo trovo, eccolo qui, Pane e Coraggio di Ivano Fossati.

0: E ragazzi, questo era Pane e Coraggio di Ivano Fossati, insomma tema attualissimo, un brano che racconta tantissimo. E poi Andrea D'Alessio, a proposito, siamo qui agli studi di Rai Radio Live Napoli, ai microfoni Andrea D'Alessio, che ha scelto questo brano e ora ci spiega anche il perché.
1: Ma l'ho scelto perché, a parte che Ivano Fossati per me è un'ispirazione quotidiana, però ci sono certi brani che sono atemporali, secondo me, cioè sono senza tempo. Li ascolti nel 70, nell'80 o nel 2020, sono sempre attuali. Da un punto di vista proprio di testo, a me fa impazzire, perché c'è tutto. Al di là della politica, è proprio un discorso di sacrificio. Perché oggi, secondo me, c'è bisogno un po' di sacrificio in più. Si fanno scelte giusto per portare un po' di acqua al proprio mulino, che io capisco, perché in tempi di sofferenza è difficile uscire fuori da questo tipo di concetto. Però sì, ci vorrebbe un po' più di coraggio nel dire faccio sta cosa perché mi va, oppure non la faccio perché non mi va, perché non ci sono i presupposti giusti. E poi anche ai colleghi, ecco, un po' di coraggio in più nel condividere certe cose al di là dei numeri, perché è una cosa che oggi manca. Però,
0: mamma mia, guarda come mi trovi d'accordo su questo tema, e soprattutto è quello che anche io attraverso le mie pagine, no? Perché fortunatamente abbiamo delle pagine per comunicare un po' anche per chi ci guarda da fuori e dire ah, se lei è arrivato o se Andrea è arrivato è lì perché lo dobbiamo spiegare, lo dobbiamo far capire che è bello tutto quello che vedete, tutto quello che è oggi, ma dietro c'è stato tanto sacrificio, tante rinunce e soprattutto tanto coraggio di mettersi in gioco, ed è quello che appunto manca, Andrea. Proprio hai centrato l'obiettivo. Oggi non hanno coraggio.
1: No, secondo me infatti
0: sono già sconfitti.
1: Sì, partono, cioè il problema è uno, che c'è troppi artisti, troppi, cioè il palco ormai è diventato, cioè ci sono più artisti che spettatori, ma non lo dico per un fatto di invidia o preoccupazione, dico solo che a volte bisognerebbe anche passare da osservatori, gioire per il successo di un amico, di un collega. Invece siamo sempre lì che se c'è un successo da condividere, perché stiamo facendo una cosa insieme, bene. Se è l'altro che ha successo, non va bene. Sta roba la vedo frequentemente. È un discorso molto più ampio, ovvio. Stiamo
0: semplificando. Assolutamente. E non ci piace su questi argomenti così delicati. Però noi ci fermiamo un attimo, facciamo un passo indietro, anche perché partiamo dalle tue origini, dalle tue radici, dalla tua Napoli. Andrea, noi partiamo proprio da qui in questo programma, perché al di fuori dei ruoli di quello che siamo diventati oggi, assolutamente dobbiamo ricordarci da dove siamo venuti, no? E quindi ti chiedo, se partiamo da Napoli, dalla tua città, il primo suono che ti viene in mente, che ricorda la tua infanzia, è una voce, è una strada, è una musica?
1: Allora, il primo suono che mi viene in mente è tipo no, sto scherzando.
0: Cos'è il treno? No, è un tir.
1: È la città che ha i suoi contro, ma in realtà anche tanti pro. Il primo suono forse è il silenzio. È il silenzio che a volte scopri in dei vicoletti, quando senti la musica che proviene dalle case, proprio i quartieri quando sono silenziosi. Ecco, quella forse è la cosa che di Napoli mi appartiene di più.
0: Assolutamente una cosa bellissima, perché poi ti avrei chiesto anche Napoli, ecco, oltre i suoi silenzi, la sua improvvisazione, il suo modo di vivere così colorato, folcloristico, no? In un certo senso,
1: sì,
0: che ci appartiene tanto. E invece nel tuo percorso, perché io so che tu in realtà sei anche laureato o hai fatto solo studi di chimica?
1: No, io ho studiato chimica e tecnologie farmaceutiche perché avevo il sogno di diventare medico, perché volevo prendere, diciamo, il riferimento di mio zio. Però poi ho abbandonato, ma per un discorso di vocazione. Io la musica l'ho sempre sentita da fin da piccolino come qualcosa a cui ambire assolutamente, quindi poi a un certo punto ho provato rugby, ho provato gli scacchi, ho provato con lo studio, però poi sono arrivato lì, ecco, dove volevo essere.
0: E poi insomma piano piano ti ci sei messo da solo, da autodidatta, e
1: sì,
0: hai iniziato a suonare piano e a cantare.
1: Sì.
0: Poi quando hai capito che la voce, la tua voce, poteva essere anche uno strumento, no? Musica.
1: Allora,
0: questo
1: in realtà,
0: passaggio, questo switch.
1: Sì, io quando... fino ai 23 anni, tardissimo in realtà, credevo non fossi capace a cantare, quindi ogni volta alzare quella manina per dire posso cantare sta roba non c'è mai stato sto gesto. Però a un certo punto ho visto un beatboxer, che è colui che riproduce dei suoni attraverso la voce, che era Joseph Pulpo, sto francese che faceva sti suoni, dicevo vabbè ma sarà finta come roba. E invece era reale, era una disciplina, da lì mi sono appassionato e lì è diventato un po' mettere le mani avanti. Cioè dicevo, faccio beatbox però poi mi metto sta canzoncina in mezzo per tutelarmi un po'. Poi da lì ho visto che in realtà veniva quasi più apprezzata la voce del beatbox e quindi ho detto proviamo anche questa strada e da lì poi è stato...
0: Hai unito i due strumenti, insomma.
1: Sì.
0: Quanto tempo tu hai trascorso, perché oggi sei un super professionista, ok?
1: Grazie.
0: Quindi non hai bisogno di esercitarti, ma quanto ci è voluto per essere come sei oggi?
1: Allora,
0: impegno, quanto tempo, proprio materiale?
1: Tantissimo, perché chiunque poi si avvicini a questa disciplina capisce in realtà diventa un tic. Cioè io ho persone che mi sopportano perché cioè a volte non te ne accorgi neanche, ti metti lì e fai
0: all'improprio mentre stai, che ne so, cucinando,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: macchina,
1: in qualsiasi attività fai suoni, fai cose, per altri può essere... Però ce ne vuole tanto, ci vuole tanto tempo, come in ogni cosa, cioè in qualsiasi professione, qualsiasi passione, poi alla fine più ti dedichi e più arrivano dei risultati, ecco.
0: Bellissimo. Andrea, invece, prima di essere l'Andrea D'Alessio artista, quello che sei oggi, che ragazzo eri?
1: Sinceramente ero un ragazzo introverso, bullizzato.
0: Ah.
1: Perché poi alla fine i silenziosi venivano sempre, no, messi un po' da parte, come se ci fosse una certa debolezza, no, nell'accogliere il silenzio, nell'accogliere l'introspezione. In realtà secondo me è esattamente l'opposto. Quando non c'hai sta voglia prorompente di stare in mezzo, secondo me è lì che si rivela il carisma. Però in realtà era visto in malo modo. Il beatbox per esempio mi ha aiutato in sta roba, perché da lì venivi visto come qualcuno che aveva capito
0: qualcosa di diverso,
1: sì, qualcosa
0: da raccontare,
1: che usciva un po' dagli schemi, e quindi sta roba mi ha aiutato tantissimo, anche poi riportandolo a livello umano, quindi poi sono cresciuto anche personalmente, quindi pazzesco.
0: Infatti Andrea, io ti avrei chiesto proprio questo, perché di solito il beatboxer nasce proprio come gioco per strada, no?
1: Sì,
0: tra
1: sì.
0: Amici, e qual è stata la tua forza, la tua necessità, quindi una vocazione di esprimere magari tutta questa rabbia che avevi anche dentro, essendo stato bullizzato?
1: Sì,
0: magari...
1: rabbia non c'è mai stata, ti devo dire la verità. C'è stata proprio un'esigenza, perché non sono mai stato bravo con le parole, a discapito di quanto si possa dire nei testi, certo, quello è però un altro tipo di approccio. Nella vita di tutti i giorni non ho mai parlato tantissimo, quindi avevo proprio questa esigenza di comunicare attraverso un mio modo. E il beatbox è stata forse la chiave di lettura migliore.
0: Hai fatto assolutamente bene, anche perché in un modo o nell'altro si deve comunicare attraverso voi l'arte.
1: Beh,
0: penso che sia la cosa più bella, e arriva sicuramente anche più dritto al cuore, no? Perché spesso si sa che gli artisti sono di poche parole, lo mettono in quello che fanno, nel ballo, nel canto, nella recitazione. Allora, sappiamo che nel 2013 hai partecipato a una trasmissione televisiva,
1: sì,
0: X Factor, ed eri,
1: yes,
0: nella brigata di Morgan. Com'è stata? Com'è andata quell'avventura?
1: Beh, sicuramente divertente, anche perché aveva a che fare con Morgan, è divertente. Lui,
0: ma ti
1: è...
0: diceva una cosa il giorno prima e il giorno dopo cambiava?
1: Sì, ti piacerebbe?
0: Io
1: un'ora
0: conosco,
1: prima.
0: Però mi dà quell'impressione. Ah, un'ora prima.
1: Una volta eravamo in una puntata, a un certo punto, un'ora prima che iniziasse la puntata, cambiamo pezzo, vai con sto pezzo. Ho detto Morgan, non l'abbiamo preparato, cioè, no, facciamo questo. Alla fine abbiamo fatto quello, improvvisatissimo, cioè... E lui è così, però c'è sta roba che non puoi programmare, però c'ha una musicalità, un modo di vivere la musica che è veramente atipico. Lui si immerge proprio, lo vedi un tutt'uno, quindi...
0: Però ti posso dire, Andrea, guarda, anzi ragazzi, che questo sei stato fortunato, perché ti ha insegnato la prontezza, perché lo spettacolo, l'arte, la radio, la televisione, anche questo
1: sì,
0: improvvisare, essere pronti a qualsiasi,
1: beh,
0: momento, cambiare cose all'ultimo minuto, quindi guarda che scuola ti ha dato non sapendolo. Invece se dovessi fare un reality, oggi saresti lo stesso Andrea di prima?
1: No. Fai conto, io ho partecipato a X Factor nel 2013, ma non avevo mai fatto nulla. Io sono andato là perché mi avevano convinto, facevo beatbox, dicevano vai, dicevo però è un programma canoro, cioè come si fa... e sono andato lì e quindi cioè, ero proprio incosciente, inconsapevole. Oggi lo farei con una mentalità diversa, quindi sicuramente un po' più consapevole musicalmente.
0: E invece se tornassi, anzi ti facciamo così, ti chiedo di chiudere gli occhi per un attimo. Ragazzi, li sta chiudendo davvero anche se non ci vedete. Che suono ha oggi la tua origine? Andiamo, fa il furbo, chiudi. Chiudiamo gli occhi, immergiti, estraneti da qui, dagli studi, da me, da Gianluca qui in regia. Che suono ha oggi la tua origine?
1: Bellissima domanda. Ho ancora gli occhi chiusi per non venire fuori. Forse questo.
0: Ma che bello! A me mi sa di libertà, pesciolino nel mare gigantesco che sei libero, no?
1: Sì, ci sono varie interpretazioni, la tua mi è piaciuta.
0: Che bello, mi piace un sacco. Allora ragazzi, io vi lascio sulle note di Pino Daniele e come potevano scegliere Napolè. A dopo.

0: E sulle note di Napoli, mille culura, siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con Andrea D'Alessio. Insomma, ragazzi, ci sta raccontando un po' le sue origini, ma adesso abbiamo chiuso questo capitolo e Andrea, prepariamoci per il nostro quiz. L'ho intitolato Napoli Express, carino, semplice.
1: Mi piace.
0: Niente matematica, niente geografia.
1: Peccato.
0: Sei bravo, sì. Lì, mannaggia. No, io perché queste due sono un po', diciamo, bocciatina e quindi pensavo che anche tu avessi queste difficoltà. Allora, prepariamoci, sono poche fermate, ma tutte vanno alle radici.
1: Okay.
0: Un proverbio napoletano.
1: Alla vaga pociuccio si perde acqua e sapone.
0: Ah, bella, bella, bella. Questo... Che ti appartiene un po', la usi?
1: Beh, sì, perché secondo me a volte ci ostiniamo a cambiare certe, ma anche in, cioè, piccole cose, però a cambiare dei lati, delle cose, a fossilizzarci un po' sull'altro troppo, ci ostiniamo. A volte bisognerebbe lasciare andare così.
0: Giusto, giustissimo. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Beh, un po' vivere la domenica. La domenica abbiamo sempre vissuta come momento, cioè, a sé. Ci siamo sempre preparati come se fosse, capito, una festa.
0: Per chi non fosse napoletano, ragazzi, vuol dire che è un big evento, sì, enorme, sì, sì. Si inizia a l'una e finisce alle 8 di sera, praticamente.
1: Sono d'accordo.
0: Non si sa che è una festa, un party,
1: no.
0: Si magna.
1: Se arriva qualcuno, capito, che entra, dice la festa di chi è? Di nessuno, semplicemente è domenica. Quindi
0: il vostro start è alle ore?
1: L'una. Okay. Finisce alle 4, dai.
0: Ah, vabbè, dai. Beh, allora, guarda che ultimamente si stanno un po' riducendo i tempi.
1: Eh sì, è tutto ridotto, quindi anche i tempi.
0: Prima anche alle 20, alle 19 si stava ancora là a mangiare. Come si chiamano? Spass, le noccioline.
1: Ah, sì, le sciocere, ognuno le chiama in un modo, però noccioline, cose che saltano ovunque, quelle maledette.
0: Buone, mal di pancia compresi. Allora, un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Purtroppo però le polpette di mamma sono proprio, cioè, è una tradizione che va avanti da 34 anni. Io già quando avevo un anno le polpette di mamma erano pazzesche.
0: Che buone al sugo, immagino.
1: Sì.
0: Belle, morbide col pane dentro, inchiumose, che
1: così
0: ci vengono.
1: In realtà sembra una cosa semplice, eccetera, però una polpetta buona è difficile da mangiare.
0: È anche da fare.
1: Ah, è vero.
0: Soprattutto.
1: Sono d'accordo.
0: Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta. Non mi fa il dito medio. Ah, questo, che buo. Cioè la mano a cuppetiello.
1: Sì, la mano a cuppetiello, che è una mano che uso anche quando faccio un suono, che spesso è iconico.
0: Ma tu dimmi una cosa,
1: me.
0: L'hai ripreso dalla gestualità?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Infatti, cioè, rispetto a fare così, a un certo punto ho detto, perché da napoletano non posso fare sta cosa qua? Quindi qua...
0: Bellissimo, cioè la mano a cuppetiello e se la picchietta
1: sulla
0: gola.
1: Sulla gola esce sto suonino.
0: Ok, invece c'è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Allora, una che non andrebbe custodita forse sono i...
0: No, che andrebbe,
1: sì,
0: che andrebbe.
1: Parto da quella per prendere tempo.
0: Pensavo che mi ero espressa
1: una
0: male.
1: Di quelle che non andrebbe custodita e che si sta perdendo, secondo me, sono i botti a Capodanno che fortunatamente piano piano è in discesa.
0: Che solo a Napoli li fanno, lo sai?
1: Sì,
0: perché io
1: realtà...
0: spesso sono stata a Capodanno un po' fuori, cioè capita, no? Che uno magari
1: sì,
0: a Capodanno...
1: Sì, sì, sì.
0: Non fuori non li fanno,
1: c'è
0: cioè
1: stato
0: fuori Napoli.
1: Sì, sì, sì, poi fuori l'Italia ancora peggio. Ho visto sto video di sta ragazza che a mezzanotte, capito, voleva fare silenzio tombale, è stata una roba... Invece uno che andrebbe custodito, in generale la poesia, cioè si sta un po' perdendo, secondo me Napoli è sempre stata super poetica, col clamore, col rumore a volte la si copre un po', secondo me c'è tanto, in realtà io sto scoprendo un sacco di artisti, un sacco di personalità, un sacco di iconicità che sta risalendo a galla, quindi sì, quello, la poesia.
0: Che bello, un po' di romanticità,
1: sì.
0: No?
1: Che è pazzesca a Napoli, facciamo invidia al mondo da questo punto di vista.
0: Bellissimo, straordinario. Invece Andrea, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, quale sarebbe? Pensati che hai uno zaino, anche se non è, anche se astratta, e devi riempire questo zaino con una cosa di Napoli, cosa metteresti?
1: La lingua. Perché è una roba soprattutto che anche in musica secondo me non ha eguali.
0: Quindi dialetto.
1: Il dialetto napoletano secondo me è spettacolare, sia a livello di concetto, che puoi dire cose che non puoi tradurre, e sia poi da un punto di vista musicale. Cioè, se io ascolto una roba in napoletano o inglese, per me è molto simile. Forse anche per il discorso dell'essere tronco come dialetto, quindi nello zaino sicuramente mettere quella.
0: Bravo, bravo, originalissimo. Invece adesso ci spostiamo, anzi non è vero, lo facciamo dopo, perché adesso voglio, ragazzi, farvi ascoltare questo brano e poi io e Andrea vi spoileriamo il perché. Vi lascio sulle note di Renato Zero, Il Triangolo.

0: Ed eccoci amici, io sono Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini e lui era Renato Zero con il triangolo. E siamo qui ai microfoni con Andrea D'Alessio e abbiamo scelto per te questa canzone perché sei di nuovo in tour dal 2019 con il nostro Renato Zero.
1: Sì, pazzesca sta roba.
0: Pazzeschissima. E ieri seconda data, vero?
1: Ieri com'è abbiamo andata? Fatto seconda data, molto bene. Lui è incredibile, 75 anni, come se ne avesse 40. E c'è la storia, è un concerto di 3 ore dove c'è tutto, veramente c'è tutto.
0: E Andrea, cosa ti ha dato in questi anni? Perché poi immagino che questo è un altro anno pieno per te, professionale, perché stai facendo cose bellissime, mi auguro che ne arrivano sempre di più. E cosa ti dà il teatro ed essere in tournée comunque con un artista del genere, no?
1: Guardi, a volte mi perdo, cioè io ho un ruolo da corista e devo fare delle cose in teoria, a volte anche durante le prove stai lì, lo guardi e ti perdi perché dici è incredibile e capisci anche perché poi è diventato Renato Zero, perché ha un modo di fare, ha un carisma, ha un modo di sentire la musica, le parole che è atipico. Io lo osservo e cerco di imparare quanto più possibile da quel punto di vista. Credo dal 2019 di un po' di cose le ho prese
0: .
1: Le riporto poi sui miei pezzi.
0: Che bello, che bello. E lui è un tuo fan?
1: Sì, ogni tanto ho fatto ascoltare anche qualcosa. Poi anche il beatbox è una roba, capito, anche estrema.
0: E non c'è nel suo spettacolo? Perché io poi devo venire a vedere il vostro spettacolo.
1: Nel 2024 l'abbiamo fatto. C'era una parte tutta a cappella con i ragazzi del coro. Sì, è stata una bella roba che abbiamo utilizzato. Quest'anno ce ne sono altre. Non spoileriamo
0: perché ragazzi sono in tournée fino al...
1: Siamo fino ad aprile in tournée, quindi molte date sono sold out, quindi sbrigatevi,
0: io verrò a trovarvi questa settimana. Allora Andrea, parliamo di presente e il tuo successo, anche perché è il punto più delicato, no? Il presente, mm-hmm. Fondamentalmente il luogo in cui convivono ciò che abbiamo costruito e ciò che ancora stiamo imparando,
1: certo.
0: Appunto. Allora, se ti fermi un attimo a guardarti dove sei arrivato, insomma, in questo momento dove sei, è per te più un punto di arrivo o un punto di partenza?
1: No, è assolutamente un punto di partenza.
0: Come mi piace sta risposta, l'avrei detto anche io.
1: È un punto di partenza perché, diciamo, da quest'anno sono un po' più consapevole dei mezzi, dell'idea di cosa voglio comunicare poi attraverso la mia musica. Però non rinnego ovviamente il percorso fatto. Io credo che poi siano tutte fasi nella vita, quindi arrivi da un punto, ma è un po' un processo dicotomico, da A a B si divide sempre di più, non arrivi mai alla fine, c'è sempre un inizio e una fine. In questa fase mi sento assolutamente in partenza, quindi tanta voglia di comunicare alle persone, di scrivere, di fare musica, di vedere
0: ciò che succede, sì. Cosa c'è dietro l'angolo, no? È sì. Anche bello questo. Invece a livello umano, in che punto, in che momento ti trovi?
1: A livello umano mi sento più maturo. Più maturo per gestire, ecco, dei percorsi un po' più profondi, un po' più solidi. Sono sereno, sia da un punto di vista familiare, da un punto di vista emotivo, in amicizia, in musica, quindi è il momento giusto per comunicarlo alle persone.
0: Che bello, perché poi si ripercuote tutto, ecco, su quello che fai, soprattutto lavorativo. E una domanda un po' particolare a cui ti dico la verità, anche io non saprei rispondere. Per te il successo cos'è?
1: Allora, sono tutte belle domande che fai. Il problema è che sono risposte che non prevedono lampo, capito?
0: Sì, bisogna un po' rifletterci.
1: Sì,
0: se
1: successo...
0: vuoi posso dare la ricetta delle polpette
1: mentre
0: pensi. Ce l'hai.
1: Mi affianco a una frase di Winston Churchill. Perché Winston Churchill diceva: il successo è andare di fallimento in fallimento senza perdere entusiasmo.
0: Una pelle d'oca.
1: Ed è una cosa che io ogni giorno, anche quando sono un po' più giù, ripenso e mi riporta subito su, perché non è una chiave di lettura è giornaliera. Tu devi importi una task, come dicono gli influencer eccetera, giornaliera, e dici: oggi faccio sta roba, la costruisco, la porto al termine nel migliore dei modi. Poi se ti va, se non ti va, quello è un altro discorso, però non è una lettura che io vedo in futuro, cioè non è un'ambizione che ho adesso. Se verrà, bene. Io dico sempre, sembra una cosa brutta perché mi prendo per pazzo, però se dovesse arrivare anche dopo aver vissuto una vita intera nel mio modo, va bene lo stesso, intendo musicalmente.
0: Ce lo prendiamo lo stesso, no?
1: Va bene uguale, però non è una cosa che, diciamo, a cui penso, ambisco quotidianamente.
0: Anche perché si dice questa roba, che più uno non pensa al successo e più poi
1: arriva.
0: Non si sa se è vero sta cosa o no, però è sempre, secondo me, da analizzare questa frase, perché comunque di base, di fondo, l'obiettivo lo devi avere,
1: l'obiettivo,
0: cioè lo devi visualizzare,
1: lo devi visualizzare, ma in maniera non secondo, poi alla fine non c'è una legge, c'è chi lo fa e lo raggiunge, chi non lo fa e non lo raggiunge. Io credo che a visualizzare un obiettivo però vissuto, poi, cioè che lo vivi poi nella tua passione, nella tua lì sì. Se la vedi solo come un qualcosa a ambire a livello proprio di schema, lì diventa un po' faticoso, ma più che altro per come te le vivi le cose, quindi non le vivi con serenità. Secondo me la base deve essere quella: serenità, obiettivo, e lo vivi.
0: Bello, bello, anche perché ti confido e vi confido, ragazzi, io questa mattina ad esempio mi sono svegliata dicendo: ah, sono una fenice, sono risorta dalle ceneri. Sì, sia perché sono stata un po' maluccio a letto, e sia perché ci sono dei momenti emotivi o dei crolli dovuti, ecco, alla tanta adrenalina, al tanto lavoro, che poi a un certo punto sei out, sì, e sì. Stamattina ero la fenice io, così con le ali.
1: Sono arrivato al momento giusto.
0: Fammi un coso, è arrivata qua piombata. Invece, Andrea, c'è un traguardo anche recente che ti ha fatto pensare: ok, sto lasciando un segno, che sia una famiglia, no, cioè nel senso, no, globale, inteso proprio come...
1: Guarda, musicalmente ho ricevuto tantissimo affetto ultimamente, per me è stato un traguardo incredibile, perché io ho sempre fatto musica nella mia stanzetta, mi è sempre mancato il rapporto proprio con le persone, la musica live. Sto vedendo adesso questi mesi che comunque c'è un affetto, una richiesta che è incredibile. Se fai musica è per comunicarlo alle persone, quindi quando vedi proprio l'approccio dal vivo, l'entusiasmo, quella forse è il maggior successo che puoi ricevere.
0: Che bello, è vero, è bellissimo, veramente bello. E allora, la tua voce oggi è su palchi molto importanti, quindi con un pubblico anche sempre più ampio, come appunto stiamo dicendo, non solo social, perché tu fai un buon uso dei tuoi social e quindi hai creato comunque una fanpage, una bella comunità di persone, di fan, che appunto
1: sì,
0: ti
1: vero,
0: richiedono e ti danno anche delle soddisfazioni per le tue ore e per i tuoi giorni chiuso in cameretta, no? Quindi è una bella soddisfazione, per dire ce l'ho fatta, ce la posso fare. Cosa è cambiato poi in te nel tempo, questo approccio? Nel senso, dentro di te poi è cambiato qualcosa o sei rimasto sempre l'Andrea della cameretta, ecco?
1: No, in realtà è cambiato tutto, come ti dicevo, è un punto di partenza, perché c'è stato un percorso. Adesso sinceramente mi sento diverso, a parte in quella cameretta non ci so più, perché ormai ci sono uscito, e anche cambiare casa, cambiare posto e ripartire
0: non ti dava buoni ricordi?
1: No, sono stupendi, semplicemente sono fasi differenti. Adesso proprio l'urgenza e l'esigenza di uscirne da una stanzetta, perché credo di aver lavorato molto sull'aspetto tecnico, sull'aspetto di scrittura. Adesso c'è proprio bisogno di uno scambio, e quindi sono contento, ecco, ci sono anche un po' di date, un po' di cose dove poter comunicare alle persone dal vivo.
0: Mo basta, maggio fa sentì,
1: maggio ci fa sperare.
0: Allora, invece, se dovessi raccontare il tuo presente in un solo beatbox, finalmente te lo chiedo, okay, quale sarebbe il tuo presente adesso?
1: E allora vi faccio ascoltare qualcosina.
0: Vai, siamo tutte orecchie.
1: Ok. Ladies and gentlemen, listen. Bass, oh, oh.

0: I feel sun in the sky, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Good. Pumped, pumped, pumped, pumped, pumped, pumped, pumped, number one.
1: Fenomeno, ragazzi, madonna, io sono sempre senza parole, ti ascolterei per ore, ha ragione Nathan, ha ragione. Ragazzi, vi lascio per un attimo perché devo ancora ascoltare lui, Andrea D'Alessio, a tra poco con un brano, musica di Mina Ocil Kamanstikosa.

0: Quante soddisfazioni, questo era Satisfaction di Otis Redding. Allora ragazzi, vi siete ripresi dopo questa grande performer di Andrea D'Alessio che è qui a Napoli Senza Confini, a Rai Radio Live Napoli? Io ancora mi devo riprendere, soprattutto tutti quelli che sono qui in studio sono ancora scioccati, lo devo dire. Andrea,
1: grazie di cuore.
0: Quanto studio, quanto impegno, vedi, uno poi vede solo il pacchetto confezionato, ecco, sapessi le ore nelle camerette, nelle stanze, che da soli sembriamo anche un po' matti, no?
1: Hai voglia, io per strada facevo, la gente diceva perché parla da solo, perché poi alla fine da lontano sembrava stessi parlando da solo, invece era esercizio continuo, però dai, ha dato grandi soddisfazioni, quindi sono contento.
0: Mi viene da ridere, Andrea, sai perché? Perché anche io in treno o per strada, se mi capita che devo fare, ci vuole o dei video da condurre, sì, qualcosa, o delle parti d'attrice, io parlo, capito? Anche se a bassa voce.
1: Ma ogni momento deve essere
0: la gente tipo si gira scioccata, ma tutto a posto, ragazzi, siamo nel 2026, esistono artisti. Perché prima c'era un po' che vedevi per strada anche persone che facevano cose.
1: Sì, oggi c'era un po' di estro in più. Oggi
0: sembra un po'.
1: E dobbiamo essere neutri e silenziosi oggi, capito?
0: E invece no. Non lo faremo.
1: C'è bisogno un po' di colore.
0: Allora, adesso coloriamoci per bene, perché il momento è arrivato, intitolato Vero o Falso. Sei pronto?
1: Diciamo di sì.
0: Vai, vai. Il beatbox per te è nato prima come gioco che poi come progetto artistico.
1: Vero.
0: All'inizio ti vergognavi un po' di fare beatbox davanti agli altri?
1: Verissimo.
0: Napoli non ha mai influenzato davvero il tuo modo di fare musica?
1: Falso.
0: Il successo per te coincide solo con i numeri, visualizzazioni e palchi grandi?
1: Falsissimo.
0: Ti è capitato di pensare di mollare tutto anche quando le cose iniziavano ad andare bene?
1: Vero.
0: Poi ci torniamo qui. Secondo te oggi fare musica a Napoli è più facile che in passato?
1: Vero.
0: Ti senti parte di una nuova generation di artisti napoletani che non ha bisogno di etichette?
1: Vero.
0: Se non fossi cresciuto a Napoli, oggi saresti un artista completamente diverso?
1: Vero.
0: Napoli ti ha dato più fama che paura? Più fame che paura?
1: Più fame che paura?
0: Fame, no? Che davvero che ordiniamo un attimo McDonald's, eh? Vabbè, non scherzo.
1: Vero.
0: Ti ha dato più fama.
1: Più fama che paura.
0: Vabbè, Fabiola, non le scrivere più queste cose. Non si crede.
1: No, ma lo sai, perché alcune sono un po' più profonde. Quindi, sai, non c'è mai in realtà. Questa ce
0: la 50-50, dai un po'.
1: Sì, l'aiuto a casa. Proviamo.
0: Va bene. Essere un artista napoletano significa dover dimostrare sempre qualcosa in più.
1: Vero.
0: La strada ti ha insegnato più della sala prove?

0: falso.
1: Consiglieresti a un ragazzo di Napoli di andare via per inseguire il suo sogno?
0: No.
1: No. Credi che Napoli oggi sta vivendo una nuova età dell'oro musicale?
0: Vero.
1: Allora, il successo arriva quando smetti di inseguirlo?
0: Vero.
1: L'abbiamo un po' detto prima. Allora, voglio tornare su consiglieresti a un ragazzo di Napoli di andare via per inseguire il suo sogno. Mi aspettavo da te, o insomma un po' da tutti, che la risposta del sì, vero, lo inciterei ad andare un po' fuori per non far cadere i computer come stavo facendo io, per aprire anche un po' la mente, no? Non nel senso che Napoli non può dare cose.
0: Sì, secondo me nasce dal desiderio, cioè se io voglio andare da fuori eccetera per migliorare o perché c'ho proprio sto sogno, sta visione eccetera, assolutamente sì, vista in maniera fuggo perché altrimenti qua non miglioro nulla, no, perché credo anzi che in alcune difficoltà si cresca addirittura meglio e soprattutto c'è bisogno che qualcuno dica e dedichi qualcosa a città anche che, nonostante i pregi incredibili, affrontano comunque difficoltà quotidiane. Quindi se poi alla fine fuggono tutti, quello che resta è tragico. Quindi per questo ho detto falso, nel senso che vivere gli aspetti positivi, cogliere quelli negativi però poi trasformarli, ecco, con l'arte, secondo me forse è proprio quella la chiave. Quindi in quel caso non consiglierei di andare fuori, ma di viverla prima una realtà e poi, ecco, andare.
1: Anzi, è proprio il nostro punto forte, no? Il valore aggiunto per chi ci crede e per chi lo sa un po' costruire, imbastire e sfruttare queste
0: difficoltà. Non sai perché, ma io vedo artisti non napoletani, ma non perché non si possa cantare in napoletano, però vedo artisti non napoletani che poi cantano in napoletano, che si portano sulle spalle sta napoletanità che non esiste, e poi gente del posto che solo perché, nonostante affronti difficoltà quotidiane, poi rinneghi una città che in realtà c'ha del positivo da portare. Allora sta roba a me mi ha dato sempre fastidio. Allora mi dicono canti in inglese, sì, dalla canticchio, però se poi posso il 90% è napoletano, perché
1: porto me stesso,
0: è
1: no?
0: Giusto che sia
1: la
0: così.
1: Nostra identità,
0: è giusto che sia
1: hai
0: così.
1: Ragione. Allora spostiamoci invece adesso su un altro gioco intitolato la voce prima della parola.
0: Ok,
1: allora come funziona? Io ti leggo la situazione e tu devi rispondermi iniziando sempre con la mia voce direbbe. Quindi ogni cosa che ti chiedo inizi, la mia voce direbbe. 20 secondi a risposta e puoi usare parole, suoni, ritmo o beatbox.
0: Ok.
1: Allora, un ragazzo ti dice non mi sento ascoltato da nessuno. La mia voce.
0: La mia voce direbbe Madonna mia, però sono toste queste domande. Non
1: ragazzi, allora devo dare devo dare le domande prima.
0: No,
1: dai.
0: Ma secondo me vado a sostituire Marzullo perché
1: allora,
0: la mia voce.
1: Allora, ti do questa. Un attimo prima di salire sul palco quando sei solo.
0: La mia voce direbbe dagli è tutta.
1: Vai. Ah. Puoi fare suoni, parole, queste robe come vuoi tu. Allora, una giornata storta senza ispirazione.
0: La mia voce direbbe fai domani quello che puoi fare oggi.
1: La mia va a cucca.
0: Okay.
1: Semplice. Allora chiudiamola, dai, non voglio mettere troppo in difficoltà, però lo volevo sperimentare questa
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, sì, no, ma è forte. Carina. Sono io che forse ho rallentato dai ritmi.
1: Ma dai,
0: vabbè.
1: Sei anche stanco, hai fatto uno spettacolo, oggi stasera hai un'altra replica, ieri, voglio dire.
0: No, insomma, però sono belle cose, quindi siamo contenti.
1: Dai, bene, bene. Ragazzi, tra pochissimo torniamo con Mina Ocella, Kman Sticcoso.

0: Ed eccoci qui, amici. Avevo detto che venne a cucca, però Mina insomma ci stava accompagnando per bene, ma noi vogliamo stare ancora qua freschi freschi e continuare a parlare con Andrea D'Alessio, che è qui a Napoli Senza Confini, e parliamo questa volta di progetti futuri. Andrea, c'è un progetto che stai coltivando in silenzio e che adesso puoi iniziare a raccontare a tutti.
1: Sì.
0: Bello.
1: Allora, in realtà sto lavorando a degli EP, perché questi progetti, diciamo, che sono andati forti online, delle cover, diciamo, col beatbox, eccetera, mi hanno dato grandi soddisfazioni e mi piacerebbe poterle, ecco, portare, metterle in bella copia. Quindi ci sarà un paio di EP almeno con delle rivisitazioni, e poi c'è il mio progetto di inediti, che sto cercando di far capire al mio manager, che dovrà essere interamente napoletano. Stiamo battagliando su sta roba, però ci sono 5-6 pezzi almeno che voglio far uscire, che sono pezzi che scrivo ormai da 2-3 anni e voglio che prendano luce, ecco, per poterli poi dedicare.
0: Che bello, allora un grande in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Andre, invece una curiosità, c'è un artista con cui ti piacerebbe collaborare e che senti anche vicino alla tua identità?
1: Allora, di artisti tantissimi, forse donna o uomo?
0: No, scegli tu, sì.
1: Allora, a me piacerebbe in realtà mettermi in gioco su una roba che non mi appartiene tantissimo, ma che ho vissuto dal beatbox, quindi dal 2012. Io direi, non per i numeri, ma Joelier, ma perché sono convinto che un ritornello come si deve lo facciamo uscire.
0: Wow, non vedo l'ora di vedervi insieme. Joelier, un appello per te, poi lo rimettiamo, sì, anche un appello, perché sarebbe una fusione, secondo me, pazzesca, che nemmeno lui ha mai fatto. Quindi lancerebbe anche lui stesso d'artista una cosa nuova, no? Per te
1: sarebbe,
0: e per lui,
1: paurosa come roba. Secondo me in futuro poi accadrà.
0: Dai, incrociamo le dita. Andrea, siamo arrivati alla fine.
1: Sì.
0: Ce l'abbiamo fatta,
1: purtroppo.
0: E adesso siamo in uno dei momenti più identitari di Napoli Senza Confini, perché ti chiedo di scegliere una parola napoletana,
1: okay,
0: che porteresti fuori ovunque in giro per il mondo senza tradurla.
1: Bellissima sta domanda. Direi apocondria.
0: Bellissima.
1: Allora, apocondria in realtà non ha un'accezione negativa. Cioè, l'apocondria è la malinconia napoletana, ma io lo sai come la vedo? Non ti schiaccia. Per me sorregge. Cioè, io la vedo con una persona che ti sta di fianco, seduta, tu le parli, ti sfoghi, ma sta in silenzio. Appena è finito, appena è riuscita sta roba, ti metti sotto al braccio e ti dice: andiamoci a prendere un caffè.
0: È una compagna,
1: secondo me, doverosa e essenziale.
0: È
1: quindi questa, apocondria.
0: Che bella parola, poi me l'hanno spiegata anche a me, perché pensavo fosse negativa. Allora, ragazzi, manca un minuto alle 13, così andiamo a fare la pappa. Però io volevo salutarvi, ringraziare Andrea D'Alessio.
1: Grazie a voi, mille. È stato un piacere immenso.
0: Immensissimo per noi, tanta merda, se
1: grazie,
0: si può dire, per lo spettacolo.
1: Sì.
0: E ragazzi, voi potete riascoltarci e riascoltare questa puntata sulla pagina di Rai Play Sound, categoria podcast, perché tra pochissimo, oggi in giornata, no, forse domani, mi dicono dalla regia, potete riascoltare questa puntata. Io vi saluto, ciao a tutti e grazie. Ciao da Napoli Senza Confini, da Fabiola Ciminella, da Andrea D'Alessio.
1: Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Mediterraneo, Mediterraneo sporco, Mediterraneo amaro, Mediterraneo amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tony, Raz, Raz, Raz. Padre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità, madre, madre, oh madre, madre dei miei figli che sognano oceani lontani,
1: madre dei miei figli che sognano oceani lontani,
0: ma poi vengono a piangere su di te, a darti altre lacrime, altro sudore, altro dolore, a Lampedusa mare in vus, a Lampedusa mare in vus. A Lampedusa mare in vus, a Lampedusa mare in vus. Andalusia, Andalusia, Andalusia, Marocco, o Marocco, o Marocco, va a partire. Assumi Casablanca si degna e capire,
1: Casablanca si degna e capire,
0: e ne fanno mondo, stanno fuggendo a mille,
1: Casablanca si degna e capire.
0: Tony, Tonino,

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te, tienimi con te.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

sopra navigo viento. Si mi torna chiamai da senda ca. E a fuima non faccia tempo, si da torna su naso fernuta. Perché lato non si che le navota. Perché lava la bene e fa sti yoga. Ma mi scede sul limite e l'ansol. Che adorna, adorna te, adorna in uia. E quando chi stucchio chiagnevano insieme faceva paura. E mo resto ca mentre parli te, mentre parli in uia. Per essere scusa causa se il cuore ti fa lacrimare.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

È dentro agli occhi tuoi che provo a trovare pace. E ce la trovo nella luce che rimandi quando vedi cose nuove e ti sorprendi. Quando mangi con le mani, quando ridi mentre piangi, quando cadi e mi respingi, quando ti rialzi, corri da me e mi stringi, quando gridi, quando canti, e quando appena sveglio mi sorridi con i denti, e quando sei felice e gridi tutti quanti e poi ti butti avanti. E dentro agli occhi tuoi che trovo l'altro mondo. Possibile che fosse così semplice? Domando. Ma in fondo la risposta è nei tuoi occhi e nella luce di rimando che abbaglia tanto e forte, ma io non sbando. Se guardo dentro agli occhi tuoi, di certo non mi sbaglio e lotto per proteggere quella luce di rimando. È dentro ai tuoi occhi che perdo ogni appiglio e perdendomi dentro ai tuoi occhi io non sbaglio. È dentro ai tuoi occhi che trovo consiglio, l'istinto di un padre e negli occhi di un figlio, e io d'istinto trovo dentro ai tuoi il mio stesso piglio, ed ogni volta che li guardo provo nuova meraviglia, come se tutto quello che so e che ancora ho da imparare, guardandoti negli occhi lo dovessi solo ricordare. Abbiamo spento il vento, fermato la bufera, le scarpe sono nuove, eppure qua non so può sta. Quando il vento è fermo, quando non si respira, le scarpe sono buone, sono pronte.

vado a viaggiare e viaggio controvento, vento di primavera, autunno, estate, inverno, è controvento che si respira e tutto ciò che sento è potente e leggero, io ancora mi commuovo.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

amor mio, e stai sempre coi parienti, che sta famiglia tua mi pare una tribù. Arrivano a Milano, arrivano all'Oriente, e tutta questa gente

0: mamma, da padre, da sora, da zia, da mamma, da nonna, da padre, da tu, mamma, da padre, da nonna, da zia, da mamma, da padre, da nonna, da tu, già venne, già venne, ma io da morire subito tutto quanto. Grazie.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Occhi gela come quando sciocca la montagna. Occhi che aspetta. Occhi che non cagna. Occhi che sangue non ha chiagnuto tanto. Occhi era morto. Occhi era brigante.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Pronta Marie, so papà, ti voglio fare gli auguri figlia mia, e che passa per guardare in dal luce, come quando mi guardassi la prima volta, tu stivi arraugliata in due scialla andare a regnare in una chiesa abbandonata, e io ti portai con me e ti ho detto nomma mia, so passata mi in danna Marie, e oggi tu vai a sposare.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

faccia chiava nuda amora bevi senza sapere l'amore che senza sapere l'amore che

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Buonasera a tutto quanti, mi chiama di Spirit. Giudicata che sta gente con chi porti in dolit. Ero solo una creatura e papà mi ricetta. Capistola e capiolenza, pur cercare pure rispetto.

0: rigerà così, si te sapesse rigere così, io tutti voto non nascesse pazzo, ma tu fa capire.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

gioia e tormenta. Insieme a femmina, o sabimma, se porto tempo. Insieme a gente, capotrasin de vita nostra e porto scombiglia.

0: vuole per dire la mia. Vuole per dire di lunga libertà, vuole per un e non discute di me.
1: Rai Radio Live Napoli.

Da ragazzo ho sempre avuto una grande passione per la canzone e perciò ho conosciuto quasi tutte le chanteuse più valorose. È fin lieto di tanta fortuna perché quasi ognuna uscì pazza per me.

specialmente nei caffè di varietà. Senza dubbio nell'ambiente sono molto popolare per il mio fare. Posso dir che so tutti i concerti, persino i scoperti nei mesi d'està. Come a dir per esempio l'Eden di Milano, Cursal di Lugano, Maffei di Torino, Eden di Bologna, Palais di Marsiglia, Eden Ventimiglia, Olimpia Pari, l'Alhambra Firenze, Lido di Venezia, San

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Faccio una lezione per scherzare 8 anni e fanno è troppo. Tipo aspetta, NS1, 2, 3. Faccio una pozione per scacciato quando infamo. Scocciolo la bocca, sono gocciolato in estate. Voi volimmo bene, pure se facci da male. Wow, agisco per ragione, perciò sono esagerato.

0: tengo.
1: Che mo di nuovo.
2: Faccio una pozione per scacciato quando in fama. Scocciola la voco, sono gocciolati in estate. Volimo bene pure si facito male. Wow, yeah, agisco per ragione, perciò si mi esagerata.

0: Ya.
1: Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere freno. Non

Napoli con me. Pensa a Napoli con me. Funganelli capimoni. Chi sto corma se schianta quando sente gli di da gente che si è fatta malamente. Sto paese, ma perché?

0: tutti! Un momento! La Chianella l'ha persa proprio mia figlia.
1: Oh! Non interrompe! Se la Chianella vuole provè, a se te! E insieme a là, aspetti!
0: Non ti incazzi! Oh, aspetta, mamma, perché la Chianella l'hai persa proprietamente tu.
2: Hai capito, mamma? Aspetta, perché la Chianella l'hai persa proprietamente tu.
3: Mamma, che le sfotta!
0: Io, mamma!
2: Che la vera!
3: Sì, puro Bouchard!
2: Dottore Ne, a barà come parla, se no la Chianella te la faccio trasire per bocca!
1: In bocca?
3: A me?
2: A te!
3: Vai a...
2: Che sta a me?
3: Che sta a te?
1: Questo figlio rorre!
3: E hai ragione che non mi posso abbassare con te! Casina lavanna!
4: Lavanna!
2: Scambalerà l'essa! Non ti permettere assa!
0: Scambalerà l'essa a mia figlia! Ma su sta valanza! Perché o sennò ti faccio imparare la crianza!
2: Che parlano crianza, varito, stai a nora!
0: Assetta, date, sfalanci!
2: Scegna! Rosica la cucchiara!
0: A te e a sti caiota!
5: Buona mamma!
2: Come ritto!
1: Aritta caiotola, proprio così.
6: Caiotolas?
3: Caiotola!
2: Uè, e vieni acca! Caccio un mamma su, retta in casa di indocufo natura, a te e a sta pirchipetola!
3: Pirchipetola, a me!
2: Ehi!
3: Cacatolo!
5: Come dice bella mamma!
2: Come ritta!
1: Aritta cacatronala, aggiunti su buono.
2: Ogni, ma tu stai sempre da me! E va!
6: Cacatronolas?
3: Cacatronolas!
2: Cacatronolas, colombrina! Si ti mette in mano a questi zervala, ti faccio lo strascino! E poi fa venire a mamma che ti fa andare via in retta, andare a bruoccola! Che provarai che pisa, hanno sti zuoccola!
0: A chi fai provare zuoccola?
2: A te!
0: Sì, ma boffa la wallera che schiatta, va smaffare lo mazza a tutte e quattro! Ma specialmente a te, Cotino! Stai attento a te!
2: Tu, smaffare la pasca che ti frasca, per lo frisca e la vendresca. Io, si t'afferra che non mi avuto lo stomaco, ti sfrava che sta faccia di cantare, ti ammatonda chi storcia, ti scomme sangue e poi ti sguarca a me!
0: Aspetta, mamma. Sta a sentire. Come siamo? Non sapesse rispondere. Ana chiarchiolla, guida spitalera, sorchia mucchietta, cantra, pisciabetta, muzzacotola, merdosa e bavosa come a te.
1: Oh, che minuetto!
2: Ma mi faccio sentire la quadriglia.
0: Sì.
2: Io mo, per sfilare la maglia come si competa, ha variato la stessa bocca che tiene tu.
0: Ma non la tiene!
2: E non la posso tenere!
1: E non ce l'ho!
0: No!
2: Perché siccome la bocca mia adorerosa e sciura, sa che ti ricca, papera o alla rosa, caccia munnezza, annetta latrina, stupaglioso, lava mappina, che non si ha! Ma va dietro, in una chiave che maestra, in bruscire che sta lingua per dinda, va!
1: I che rosa e sciura!
0: Di parola tua, ma vanno l'indepinta in faccia a sto culo. Solo per cagarta non ha ta vota. Rinda sto canare una frase da catena.
2: No. Catiene tu e che la mezza prova sei figlia.
3: No, che la voglia di cama sta faccia con questo.
0: Non ti agita, mamma.
3: Ma sta su.
0: Non ti agita,
2: mamma. Ma lascia.
1: Lasciatela.
2: Ma va cammino, va, tiè. A parma sta.
1: Buonanotte, mo vene la muina!
3: Ma no, per via, sta mozzolera, brutta cunetiana!
1: Musica, che s'avvia la tarantella!

facit-vă în urmă, vă sperați!

0: Ma io credo che per sta buona sto mondo o tutto l'uomo ne varrien a essere femmina o tutte femmine ne varrien a essere uomini o non ci varrien a essere né uomini e né femmine per fa tutta una vita quieta e aggeritta buona.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, un zazà compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il parsifallo, il maestro sul piedestallo ci faceva deliziare.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

quello che ti ho annanto non è questo, è che la priessa là a chi lo balcone suonata sti chitarra dolce dolce. Ecco.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.